ascoltava ovunque, a partire appunto dalle discoteche, alle radio che all'epoca la dominava Radio DJ, ai festini privati come quelli che organizzavamo con la mia compagnia, alle mitiche cassettine che giravano nelle autoradio, ma anche di quelle installate nelle api piaggio che sparavano musica nei parchetti dove si incontravano le compagnie. Praticamente eravamo tutti drogati di questa musica. Posso comunque ribadire che il 94 è stata un'annata eccezionale per questo genere di musica. Avrei voluto prepararvi una classifica, ma era talmente difficile assegnare una posizione a questi dischi che alla fine ho deciso di proporveli random per non sminuire nessuno di questi brani. Ma partiamo con il primo disco di oggi, che si intitola Universe of Love di R&B by Petit Prince.

E continuiamo senza pause pubblicitarie. Il terzo disco di oggi è The Yves de Ruiter con DJ Frankie in The House of House.

Ormai abbiamo cominciato e andiamo avanti con il filone trance. Il quarto disco di oggi è di Blue Alphabet e si intitola Cyber Trance.

0: E il quinto disco di oggi è un altro di Sunbeam e si intitola La musique, c'est notre drogue.
1: La musique, c'est notre drogue.

E adesso alziamo un po' i BPM con il settimo disco di oggi di Coma e si intitola Interactive di DJ Hooligan Remix.

a rivivere momenti bellissimi della nostra vita ed è questo anche uno dei poteri della musica. Un caloroso saluto da Magno DJ e vi do appuntamento mercoledì prossimo, sempre qui su Radio Talpa con X Generation.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

uno dei più grandi successi dei Devo da Akron, Ohio, Whip It, dal terzo lavoro in studio prodotto dalla Warner Bros. Del 1980.

Everything Counts, fortunato lavoro di Depeche Mode dal terzo album del gruppo britannico, sempre per la Mute Records, disco del 1983.

New Order, Age of Consent, dal bel lavoro del gruppo britannico Power, Corruption and Lies, secondo lavoro della band uscito nel 1983 per la Ladies du Crépuscle.

Alan Vega, Magdalena 82, dall'album uscito nel 1981 Collision Drive, interessante album per l'ex componente dei Suicide.

Simple Minds, Don't You, celebre brano del 1985, edito solo come singolo, e noto per essere anche stato brano di apertura e chiusura del film The Breakfast Club, vendette oltre le 500.000 copie.

83-84. Le migliori selezioni di musica New Wave direttamente dai scintillanti anni 80. Ai microfoni Enrico Simoncelli.

Dal quarto lavoro dei Tolkienese abbiamo ascoltato Listening Wind, uscito nel 1980 per la Sea Records e prodotto dal grande Brian Eno.

uno dei gruppi capostipiti della New Wave internazionale, Divo. Il brano è del loro primo lavoro, How We Not Men, We Are Divo, il brano Good Feeling.

Mexican Radio, veloce brano dei Wall of Voodoo, uscito nel 1982, da allora il più famoso Call of West.

era The Killing Moon degli Echo and the Bunnymen, un brano compreso nell'LP Ocean Rain, quarto lavoro per la band pubblicato nel 1984.

0: stai ascoltando New Wave Music 81, 82, 83, 84, le migliori selezioni di musica New Wave direttamente dai scintillanti anni 80. Al microfono Enrico Simoncelli.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Sometimes a man just another thousand times before I'm
2: dead. Just another thousand times before I'm dead. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa. Questa puntata di Soft Times sarà piena di novità musicali imperdibili, quindi iniziamo subito con l'ultimo singolo dei White Lies, Tokyo.

Li vedremo dal vivo all'Estragon di Bologna l'11 marzo, i White Lies, che abbiamo appena sentito con Tokyo. Come dicevo in apertura, la nostra ora su Radio Talpa oggi è piena zeppa di novità musicali, ma prima di proseguire devo fare un po' di pubblicità ad una nuova realtà locale, la neonata associazione culturale Orbita, che a partire da domenica 10 febbraio animerà le domeniche della zona con concerti, mostre e DJ set. Potete trovare tutte le info sulla pagina Facebook di Orbita. Io spero di vedervi in tanti all'inaugurazione il 10 febbraio alle 18 a Gradara. E adesso i Raconteurs di Jack White e Brendan Benson con il loro nuovo pezzo, Sunday Driver.

Anche l'idolo del folk americano Kurt Vile è di ritorno in Italia. Porterà il suo album del 2018, Bottle It In, sul palco del Magnolia di Milano il 25 giugno. Da quel disco ci ascoltiamo l'interminabile ma bellissima Bess Ackwards.

Purtroppo abbiamo dovuto tagliare parte dei 10 minuti di questo brano di Kurt Vile per motivi di tempo, ma non preoccupatevi perché adesso arrivano degli altri personaggioni, i Dandy Warhols. È appena uscito il loro nuovo album intitolato Why You So Crazy, un disco dedicato a un mondo che secondo i Dandies sta perdendo la bussola in maniera sorprendente. In un'intervista hanno dichiarato: non sembra una progressione naturale della pazzia, ma sta andando così. Politici internazionali, celebrità, giornalisti, sempre più persone si comportano in un modo che si può descrivere solamente come completamente fuori di testa. Ma i Dandies ci tranquillizzano. Andrà tutto bene.

Be Alright e Dandy Warhols su Radio Talpa. Se loro si stanno preoccupando per la crescente pazzia del mondo, i Broken Bells sono direttamente già alla ricerca di un riparo. In attesa del nuovo album in uscita nei prossimi mesi, come vi avevo anticipato in anteprima qualche puntata fa, Danger Mouse e James Mercer hanno pubblicato un piccolo assaggio del disco, Shelter.

Questo era Shelter dei Broken Bells e devo dire che non mi sarei mai immaginata da loro dei rimandi del genere ai Red Hot Chili Peppers nella solo centrale. Ma rimaniamo in famiglia con la prossima canzone in scaletta, che è stata prodotta proprio da James Mercer dei Broken Bells. Il gruppo si chiama Sonny and the Sunsets e già diversi anni fa si erano fatti notare con l'album Long Time Companion. Questa è A Bigger Picture.

Let's be free, let's be freaks, cantano Sonny and the Sunsets. Bello questo invito ad essere liberi e freaks con loro. Chissà se anche i Frankie e The Witchfingers sarebbero d'accordo con questa filosofia di vita, ma qualcosa mi dice che i nostri garage rockers losangelini preferiti apprezzerebbero e come. In questi giorni hanno pubblicato il loro nuovo singolo, Pleasure, è un po' meno garage e un po' più funk del solito, è stato definito come quello che passerebbero nei nightclub se nei nightclub dessero ancora rock and roll. Frankie and The Witchfingers.

Siamo già all'ottavo brano della lunga scaletta di Soft Times qui su Radio Talpa. Vediamo se riusciamo a farcela stare tutta nell'ora che abbiamo a disposizione. Adesso voglio proporvi un paio di giovani band che mi stanno piacendo veramente molto. I primi sono i Bats, un gruppo neozelandese formato da studenti di jazz che si ispira però all'indie rock di Always e Carney Barnett e si distingue per l'intreccio di testi introspettivi molto originali e armonie vocali. Questo è il brano che dà il titolo all'album. La me del futuro mi odia. Future Me Hates Me, i Bats.

Dopo i Bats e Future Me Hates Me, voglio parlare di un altro gruppo al suo debutto discografico. Si chiamano Flasher e nascono dalla scena punk di Washington DC. Il loro album Constant Image è uscito l'anno scorso per la Domino Records ed è un disco pieno di fatalismo, scritto da tre ragazzi che non trovano una via di fuga dallo squallore della quotidianità, ma che fanno una musica che trabocca di vitalità e melodie. Pressure ne è un perfetto esempio.

I grandissimi Flasher, questo era Pressure dall'album Constant Image, consigliatissimo. Cambiamo completamente genere con i prossimi due brani perché questi mesi hanno visto il ritorno di alcune signore con la S maiuscola dell'elettronica indie, la svedese Robin e i Ladytron. Da Honey ci ascoltiamo Robin con Miss You e da Ladytron Dead Zone.

La tripletta di Soft Times è diventata una doppietta elettronica al femminile per questa puntata di novità musicali. Se vi mancano le vecchie triplette, potete ascoltarvi i podcast di tutte le 39 puntate passate su radiotalpa.it o su Mixcloud. Basta cercare Soft Times. Ma proseguiamo con la scaletta. Il signor Pete Doherty ha appena annunciato il suo nuovo progetto, Pete Doherty and the Puta Madres, insieme tra gli altri alla sua compagna, Katia De Vidas. L'album omonimo uscirà in aprile, ma intanto possiamo ascoltarci Who's Been Having You Over, Pete Doherty and the Puta Madres.

purtroppo l'orologio corre ed è già arrivato il momento di salutarci, ma prima di darvi appuntamento alla prossima settimana c'è spazio per un'ultima novità firmata Interpol, quei cattivoni che hanno deciso di snobbare l'Italia nel lungo tour che li porterà quest'anno in giro per il mondo. Il pezzo fresco fresco appena uscito si intitola Fine Mess. Alla prossima!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto. Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole.

questi paesaggi culturali, questa trasmissione domenicale. E oggi parliamo di De Homine et Femina di Adriana Cavarero, ed è una lezione tenuta in occasione della rassegna Cosa fanno i filosofi. E questo titolo è molto intrigante e anche molto attuale. Adriana Cavarero, 1947, filosofa e docente universitaria, figura di spicco del pensiero della differenza sessuale, nonché autorevole esponente degli studi arentiani. Adriana Cavarero insegna filosofia politica all'Università di Verona ed è visiting professor presso la New York University. Proponiamo l'ascolto della lezione De Homine et Femina tenuta da Adriana Cavarero il 7 maggio 1993 a Cattolica in occasione della 13ª edizione della rassegna Cosa fanno oggi i filosofi, dal titolo Idoli, conversazioni di antropologia. Sarà anche un bel modo, ripetiamo sempre, è sempre doveroso, per ricordare anche la figura di Marcello Di Bella, scomparso il 6 febbraio scorso, che è stato l'inventore e coordinatore delle rassegne filosofiche, non solo, del Centro Culturale Polivalente di Cattolica. La lezione di Adriana Cavarero, De Homine et Femina, è di grande attualità riguardo le problematiche culturali e politiche sul mondo dei rapporti uomo-donna e delle differenze e disuguaglianze, soprattutto sessuali. La lezione si sviluppa attorno a questi presupposti. Il termine homo, così come le sue moderne declinazioni, ha il potere di indicare contemporaneamente la specie umana e il genere maschile della stessa. In essa viene a palesarsi un ordine simbolico che pone il solo sesso maschile a paradigma universale del soggetto. Sostanzialmente una visione uniprospettica e squilibrata, denotando il primo, homo, quell'umana sostanza di cui secondo la femmina è specificazione inferiorizzante. Ascolteremo anche dei brani musicali interessanti e vediamo adesso cosa offre la regia.

terrificante trasmissione oggi. È arrivato un altro a chiedere informazioni, bisogna che inchiavi qua lo studio perché altrimenti è accidente. Oggi lei è da Pienichi.

Adriana Cavarera nasce a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1947, trascorre la sua adolescenza a Torino e successivamente a Verona. Si laurea con lode in filosofia e lavora all'Università degli Studi di Padova sino al 1984, insieme a Luisa Muraro, che è tra le fondatrici della comunità filosofica veronese di Ottima, dove praticamente si sviluppa tutto anche il movimento dietro questa associazione. Poi nel 90 si è dimessa, poi attualmente insegna filosofia politica all'Università di Studi di Verona, è visiting professor presso la New York University e fa parte inoltre del comitato scientifico di Biennale Democrazia. Adesso ci ascoltiamo un brano storico del movimento delle donne, Sebbene che siamo donne.

0: Bene, adesso andiamo all'osso e della trasmissione e ascoltiamo questa conferenza De Homine et Femina tenuta da Adriana Cavarero il 7 maggio 1993 a Cattolica. All'inizio c'è Marcello Di Bella che presenta l'ospite e dura un'oretta, ma veramente ne vale la pena, perché poi magari possiamo anche fare una chiacchierata su il significato e l'attualità di questa sua conversazione.
1: Buonasera, grazie per essere intervenuti, grazie perché siete riusciti a trovare l'accesso attraverso i labirinti che si sono naturalmente costituiti perché ci sono dei lavori in corso. Chi di voi ha ricevuto l'invito a... Scusate, si sente? Sì, c'è un po' di risonanza. Avrà visto che sui retro si trovava una mappa di questo centro culturale e la mappa non era un vezzo, ma prevedendosi le necessità legate al completamento dei lavori della piazza, di questo complesso edilizio, sapevamo che ci sarebbe stato a un certo punto uno sbarramento. Allora chi ha notato questo può più facilmente avere trovato la strada. Sapete benissimo il motivo per cui siete qui questa sera. L'ospite è Adriana Cavarero, donna filosofo o donna filosofa, mi dirà lei se grammaticalmente debba si usare il maschile o il femminile, e il titolo insinuante proposto è De Homine et Femina, cioè appunto, come potete dire, l'uomo e la femmina, l'uomo e la donna. In realtà non è la traduzione, cioè sono due cose accostate ma non sono esattamente la stessa cosa. E qui ci sarebbe alquanto da discutere, perché homo indica la specie, no? Femmina indica un sesso. Ma questo sarà questione e argomento della trattazione della nostra ospite, che come sapete insegna filosofia, credo, filosofia della politica? Sì. Filosofia della politica all'Università di Verona, e è legata alla nascita di un gruppo di donne filosofe denominato Diotima o Diotima, secondo, e qui sull'accentazione, quale se alla greca o alla latina si voglia preferire. Diotima è un personaggio femminile che compare in un noto dialogo di Platone. È nota anche per avere analizzato la questione, che banalmente viene detta e senza ironia, della differenza, ma che in termini antropologici può suonare in questi termini: i rapporti tra l'uomo e la donna sono sempre gli stessi, sono ancestrali, sono antropologicamente, quasi tribalmente determinati, e tutto il resto è... fa poca differenza, potremmo dire, giocando, oppure ci sono effettivamente nella storia, nelle relazioni che si sviluppano storicamente, delle modificazioni dei rapporti. Credo che questa sia la domanda fondamentale, per la quale appunto ci possono essere diverse risposte, e quella che noi ci attendiamo è dalla parte, diciamo, femminile, anche se non è detto che, poiché la verità non appartiene di per sé né all'uomo né alla donna, che una donna sia portatrice di una verità tipicamente femminile e un uomo di una verità tipicamente maschile. Io vi rinvio per quel poco di nota biografica al solito fascicoletto che è in distribuzione all'ingresso, e cedo volentieri, ringraziandola di aver aderito al nostro invito a intervenire in questa serie che si chiama Idoli, e non saprei dire quale in questa circostanza debba intendersi per idolo, o meglio, questo è un interrogativo, se volete, malizioso, che sottopongo alla stessa nostra interlocutrice. Grazie.
2: Grazie molte. Di De homine et femina, se vogliamo dire subito qual è l'idolo di questi due, è certamente Homo, ma mi spiegherò. Se io avessi intitolato questo intervento De homine, semplicemente, si sarebbe inteso normalmente che avrei parlato della specie umana, magari come specie distinta da quell'animale o come specie distinta da Dio. In questo senso non occorreva neppure intitolare con l'altisonanza del latino De homine, bastava dire sull'uomo o dell'uomo e le aspettative del pubblico sarebbero state appunto riguardo a un discorso sulla specie umana in generale. Il fatto è che il termine homo, uomo, o se volete grecamente anthropos, ma possiamo anche dire uomo, non occorre risalire alle lingue antiche, il termine uomo nel linguaggio sia antico che moderno ha questa caratteristica di denotare la specie umana in generale. Ha anzi una caratteristica piuttosto strana, è un termine che ha una doppia valenza di denotazione. Da una parte, infatti, quando dico uomo, posso intendere la parte maschile della specie umana. Ad esempio, nella frase l'uomo è il sesso forte, io intendo dire proprio il genere maschile è il sesso forte. Se invece io dico una frase come l'uomo sta uccidendo la natura, allora in questo caso non intenderei soltanto il genere maschile della specie umana, ma la specie umana in generale, che è composta da uomini e da donne. In altri termini, homo, uomo, ha questa straordinaria capacità di indicare sia il genere maschile, ossia uno dei due sessi della specie umana, sia di indicare la specie umana in generale. In questo senso, uomo ha una valenza neutra o universale. Universale perché vale per tutti, per uomini e per donne. Neutra perché non è né l'uno né l'altra, né uter. Vale sia per l'uno, sia per l'un genere, che per l'altro genere, quello femminile. Ovviamente la lingua italiana, come tutte le lingue, come la lingua greca, latina, ma come le lingue moderne, possiede una coppia oppositiva, uomo, donna, maschio, femmina. Quindi di per sé la lingua è capace di indicare i due generi. I due generi però sono fra di loro squilibrati. Nel senso che la capacità denotativa del termine uomo in quanto neutro universale, ossia in quanto specie umana, è una capacità che non appartiene invece all'altro termine, al termine donna. Il termine donna, infatti, indica soltanto il genere femminile. Non può indicare nell'uso della lingua anche l'altro genere, anche il genere maschile. Ad esempio, prima ho detto l'uomo è il sesso forte. Potrei dire la donna è il sesso forte. In questo senso farei un paradosso rispetto alla tradizione che invece vuole la donna sesso debole, ma si capirebbe che io intendo dire proprio il sesso femminile, come succedeva al genere maschile nella frase l'uomo è il sesso forte. Ma se ricordate, io potevo usare uomo per dire l'uomo sta uccidendo la natura, e in questo caso era la specie umana. Ora, se io dico la donna sta uccidendo la natura, nessuno intenderebbe che con questo donna io intendo la specie umana in generale, perché donna non ha la possibilità di una denotazione neutro universale. Anzi, se io dico la donna sta uccidendo la natura, si penserebbe generalmente al fatto che le donne ossessionate dal bianco, che lava sempre più bianco, usano molti detersivi, molto potenti detersivi, e stanno quindi in qualche modo inquinando e deteriorando la natura. In ogni caso è importante qui sottolineare ciò che tutti sappiamo, che il termine donna non ha la possibilità di una valenza neutro universale. In questo senso la lingua è squilibrata. Ma la domanda è: squilibrata rispetto a che? Squilibrata rispetto alla natura. E qui per natura io ricordo un etimo che viene segnalato ad esempio da Hannah Arendt in Vita Activa, un etimo palese ma che viene spesso dimenticato, che natura deriva dal latino nascor, così come la greca natura physis deriva da fuo, ossia natura deriva da nascere. Ora, proprio la natura, vista soprattutto nell'orizzonte, nella prospettiva della nascita, mostra che a nascere è sempre o un uomo o una donna, o un bambino o una bambina. Chi nasce è singolare, è una singolarità concreta, ed è sempre sessuato, o al maschile o al femminile. Rispetto a questo dato elementare della natura, che ovviamente chiede una restituzione di senso al linguaggio, il linguaggio invece risponde con uno squilibrio. Il linguaggio, usando uomo come termine neutro universale, nega la verità elementare della natura, e la realtà elementare della natura è appunto quella che nessuno nasce neutro universale. Nessuno nasce contemporaneamente maschile e genere umano in universale. Ciascuno nasce o maschile o femminile, o uomo o donna, o bambino o bambina. Questa verità elementare, sulla quale non occorre soffermarsi di più, viene appunto non rispettata dalla lingua. Qui ovviamente voi vi sarete già accorte e accorti che io uso la lingua come massima concentrazione dell'ordine simbolico. La lingua è la quintessenza di un ordine simbolico, di un codice sociale che dice le cose del mondo e dà un posto alle cose del mondo e dà un valore alle cose del mondo. Ora, in questo senso, la lingua come ordine simbolico tradisce la fattualità elementare della natura, perché dice di un sesso, quello maschile, che non vale solo per se stesso, ma vale anche per l'altro sesso, anzi di più, vale come tutti, uomini, donne, specie umana, questo è il tutti. Il termine uomo, pur essendo di genere maschile, vale come tutti, come una sorta di connotazione di un soggetto mostruoso che è al tempo stesso sessuato al maschile e non sessuato, ossia neutro universale. Questo squilibrio della lingua in favore del maschile ha una straordinaria rispondenza a uno squilibrio della natura, perché anche nella natura è inscritto uno squilibrio. Quale squilibrio? È vero che si nasce o bambina o bambino o uomo o donna, ma è anche vero che la scena della nascita mette al centro la madre e quindi il sesso femminile come sesso generante, come sesso che dà la vita. Detto altrimenti, se noi guardiamo la scena della nascita, abbiamo immediatamente la segnalazione del fatto che si nasce singolari e sessuati. Ma abbiamo anche l'evidenza, il palesamento, del fatto che Si nasca pure maschi o si nasca pure femmina, sempre da femmina si nasce, sempre da corpo femminile si nasce. È pur vero che perché la nascita abbia luogo c'è stato un momento del concepimento e al concepimento concorrono ambedue i generi, concorre l'uomo e la donna, diciamo con una uguale miscela cromosomica. È pur vero questo. Ma è pur vero che il concepimento è nel corpo di lei e da quel momento lei è protagonista del nascere, ecco lei che andrà fino alla scena della nascita, di modo che la scena della nascita vedrà due attori, due protagonisti, il sesso femminile da cui sempre si nasce e chi nasce che può essere o femminile o maschile, ossia può essere del medesimo sesso di chi genera oppure di un sesso diverso. Lo squilibrio di natura, ossia di nascita, è quindi uno squilibrio rispetto alla potenza generante. Ora, io dico queste cose che sono appunto palesi e ovvie, proprio perché lo squilibrio della lingua in favore del maschile sembra un rovesciamento quasi perfetto dello squilibrio inscritto nella scena della nascita, che è invece uno squilibrio in favore del femminile. Ho detto quasi perfetto, non perfetto, anzi estremamente imperfetto. In effetti, lo squilibrio del linguaggio rispetto allo squilibrio naturale, più che un rovesciamento, è una reazione spropositata, enfatizzata. Perché se noi stiamo alla scena della nascita, vediamo che sicuramente chi nasce, maschio o femmina, nasce da sesso femminile, nasce da genere femminile. Ma questo non vuol dire affatto che il genere femminile, per questa ragione, sia o possa pretendere di essere il tutto, possa pretendere di valere per il genere umano, per la specie umana in generale. La scena della nascita dice semplicemente che colui o colei che nasce, questo bambina o questo bambino, avranno un rapporto, una prospettiva diversa rispetto al sesso femminile da cui ciascuno o ciascuna è nato, da cui ciascuno e ciascuna di noi ovviamente è nato. Evidentemente chi nasce di genere femminile avrà una prospettiva sul sesso generante, sul genere generante, scusate il bisticcio, ma questa è la radice della parola, sul genere femminile generante, un rapporto, diciamo, di simiglianza, di medesimezza. Io nasco del medesimo genere di colei da cui sono nata. E questo comporta una simiglianza, una medesimezza, un instaurare un tipo di relazione di un certo tipo. Chi nasce invece di sesso maschile ha un sesso diverso, è di genere diverso rispetto al corpo generante, rispetto al corpo femminile generante, rispetto a quella madre che l'ha generato. Avrà quindi una prospettiva basata su una differenza dal sesso generante. Questo comporterà forse l'attribuzione di due sensi diversi, insistenti, basate su due relazioni diverse fra i due sessi. Ma ripeto, questo non comporta affatto che la scena della nascita autorizzi il sesso femminile in quanto sesso generante, in quanto sesso dotato di una potenza generante maggiore e che quindi squilibria il parallelismo fra i due sessi. Questo non autorizza affatto il sesso femminile a pretendersi come quel sesso che vale per sé e quindi denota il femminile, ma vale anche per la specie umana. La madre, il femminile, non è l'intera specie umana, anzi la madre più di ogni altra sa che la specie umana è composta di due sessi, di due generi, e che nessuno dei due può valere anche per l'altro. La risposta squilibrante della lingua, che si basa sul maschile, sulla centralità del maschile, è quindi una risposta enfatizzata, una risposta esagerata, spropositata. Spropositata in quanto colui che è generato, il maschio, pretende di valere non solo per se stesso, e questo è ovvio, ma di valere anche per quel sesso che lo genera. E quindi c'è una sorta di appropriazione, di sostituzione della centralità maschile sulla scena della nascita, di sostituzione della centralità femminile al centralità maschile al protagonismo femminile nella scena della nascita, ma sostituzione enfatizzata, esagerata, ossia sostituzione enfatica. Ma forse, se noi andiamo a vedere come gli antichi miti, le antiche scritture ci narrano la scena della nascita, possiamo imparare qualcosa, possiamo comprendere, intuire qualcosa di questo perché di una risposta simbolica, eccessiva, da parte di chi non ha potere generante così forte come l'altro sesso, come il sesso femminile. Io qui parlerei di Esiodo, potrei usare molti miti, ma quello di Esiodo è uno dei più antichi ed è uno dei più interessanti. Allora, come è noto, narra Esiodo che all'inizio dei tempi la specie umana non fosse composta di uomini e di donne, ma di soli uomini. All'inizio, in principio, la specie umana era uomo, sia come maschio, sia come tutto, perché solo maschia era la specie umana, e quindi il genere, in quel caso, corrispondeva all'intera specie. Era un'epoca felice, dice Esiodo. Gli uomini, giustamente uomini perché maschi, non nascevano da corpo umano, tantomeno da corpo di madre, ma nascevano dalla terra. Ma gli dèi, invidiosi di questa troppa felicità, mandarono, come voi sapete, la prima donna, Pandora. Pandora, che è un dono già dal nome, Pandora, tutto dono, oppure piena di doni, le traduzioni sono variabili, ma insomma c'è una pienezza di dono, Pandora. Ma dono, doros in greco, è come dolos, inganno. Pandora, la prima donna, il grande dono, è anche un grande inganno. Infatti Pandora porta un vaso. Essa stessa è vaso, utero, essa stessa è corpo cavo. Quindi il vaso che Pandora porta è una sorta del suo doppio. E questo vaso, come voi sapete, è pieno di mali. Il vaso viene scoperchiato, i mali si diffondono nell'aria e da quel momento, per quel malefico dono, vaso, utero, corpo cavo, magnifico all'esterno, ma dentro pieno di mali, da quel momento la vita della specie umana cambia. Da quel vaso nasce la miseria, nasce la povertà, nasce il dolore e nasce soprattutto, dice Esiodo, il duro lavoro con cui l'uomo dovrà guadagnarsi il pane, un duro lavoro col quale l'uomo condurrà una vita faticosa, dolorosa e distenti, e che si concluderà con la morte, il massimo dei mali contenuto nel vaso di Pandora. Poiché questo ci dice Esiodo, noi possiamo argomentare, intuire, supporre che quando la specie umana era solo maschile, quando non si nasceva da corpo femminile, dal vaso di Pandora, dal suo vaso interno, possiamo supporre che la specie umana solo maschile era anche immortale. La donna, colei che porta la nascita, porta anche la morte. Vorrei farvi notare qui alcuni elementi che poi confluiranno nella tradizione occidentale e arriveranno fino a noi. Alcuni elementi appunto che, di cui la lingua nostra porta ancora il ricordo in questa totalizzazione del sesso maschile, del genere maschile, totalizzazione a specie umana in generale. Gli elementi sono appunto l'ingresso del genere femminile in un secondo tempo, il che significa che la specie umana è maschia e solo in un secondo tempo è anche femmina, c'è anche la donna. Ma in questo secondo tempo, nel quale la donna compare, cominciano anche i mali. Quindi questo specificarsi della specie umana che è solo maschile, in maschile e femminile, è uno specificarsi che porta disgrazia, che porta male. Qual è il massimo dei mali? Il massimo dei mali, su questo Esiodo non ha dubbio, ma tutti i greci non hanno dubbio, è la morte. Voi sapete che i greci chiamavano la specie umana, non gli uomini, questo in età post-omerica sì, ma fino in età omerica e anche per esempio negli scritti di Parmenide, la specie umana è chiamata i mortali, la morte è la cifra con cui l'uomo greco si rappresenta. L'esistenza umana viene misurata sulla morte e prende anche il nome della morte. Ora è perlomeno straordinario che la colpa della morte, la colpa del morire, sia portata da colei che dà il nascere. La cosa può sembrare poco straordinaria perché noi siamo abituati e abituate sia della filosofia ma sia della tradizione occidentale, sono cose per esempio su cui gli antropologi poi hanno scritto un sacco di libri anche. Siamo abituate a pensare che la morte sia una conseguenza della nascita, ossia è perché uno nasce che poi deve morire. E siccome è la donna che dà la nascita, appunto per quello squilibrio naturale di cui parlavo, è lei la colpevole della mortalità, perché è lei che mette al mondo qualcuno che poi sarà destinato a morire. Questo dire, che è un dire, come dire, generalmente accettato, in effetti non è così evidente come sempre. Non è così evidente perché è soltanto se vista e misurata dal punto di vista della morte che la nascita può sembrare, può essere accolta come un inizio del morire. È la centralità della morte tipica del soggetto maschile, la lettura dell'esistenza sulla centralità della morte che consente poi che la nascita sia vista anch'essa come un inizio destinato al morire, che sia risucchiata nell'angoscia del morire. Detto filosoficamente, ossia detto con Parmenide, che è il primo filosofo, noi abbiamo in genere una morte descritta come un andare dell'ente, dell'essente nel niente, e una nascita come il venire dell'ente, del vivente, dell'essente, dal niente. Ossia un perfetto parallelismo bipolare. Nel niente si va morendo e dal niente si viene nascendo. Questo, voi sapete che è per questo che Parmenide dice che l'essere è e non può non essere, ed è per questo che l'essere né nasce né muore. E per l'essere che sempre è incredibile il nascere e irreale il morire. Ma a parte il buon Parmenide, Questa figura per cui la morte è il niente, è la niente a cui si va e la nascita è il niente da cui si viene, è una figura tutta filosofica che non si basa sul buon senso di natura, ossia sul buon senso, sulla restituzione di senso adeguato alla scena della nascita. In quanto, se è vero che si può parlare in figura del niente nel caso della morte, e se ne parla secondo me almeno in due sensi, nel senso singolare di chi muore, perché chi muore non vede più, cessa di vivere, cessa la sua sensibilità, cessa il suo sapere e il suo vedersi come essente al mondo, il suo vedere il mondo come apparire, direbbe Hannah Arendt, e quindi per chi muore il niente penetra negli occhi del morente, anche in un altro senso, che il disfacimento organico di chi muore è insopportabile agli occhi di chi sopravvive e il morto viene sottratto alla vista, messo sottoterra e quindi per la vista di chi sopravvive diventa un niente. Ma sempre riguardo a questa tematica della vista, del vedere, che è fondamentale per la filosofia, voi sapete che quasi tutto il linguaggio filosofico è sui verbi del vedere, pensate all'idea platonica, sempre nell'ambito del vedere, chi guarda alla nascita non vede affatto un niente da cui il nato o la nata vengono, anzi, guarda un corpo materno che per mesi si preannuncia rigonfiandosi, si preannuncia in questo atto del generare. Quindi non c'è alcun niente dietro chi nasce. Chi nasce non viene dal niente. Chi nasce viene da madre e anche con grandi e lenti preannunci di questa visibilità. Chi muore ha di fronte appunto il buio nei suoi occhi e la sottrazione agli occhi di chi sopravvive. Ma chi nasce ha alle spalle sicuramente una madre, la quale è nata da madre, la quale è nata da madre, la quale è nata da madre, e così via, non so fino a che punto. Forse attraverso la scimmia, forse attraverso l'animalità, forse attraverso l'ameba, non lo so, ma certamente con una porzione di vita alle spalle, con una genealogia vivente alle spalle, che è appunto una porzione sopportabile di infinito. Il fatto che tutte le tematiche dell'origine, del principio, sia questo principio nominato col nome di Dio, sia questo principio, l'archè greca, tutto ciò che ha a vedere col principio in filosofia ha a che vedere con il problema del niente, ex nihilo, nihil fit, eccetera. Il niente è una sorta di ossessione tipica del pensiero filosofico, a cominciare dai greci, ed è un'ossessione che pesa su questo pensiero, ed è a mio avviso una ossessione che viene dalla centralità della morte su cui il soggetto maschile fonda il suo senso e fonda anche la struttura della filosofia e la struttura di tutte le categorie filosofiche. Che il soggetto maschile fondi il suo senso sulla morte, su questo non c'è in dubbio, e non occorre andare a un testo filosofico come quello di Parmenide, basta che ci accontentiamo di Esiodo o di Omero, che è anche più interessante in quanto, per così dire, più arcaico. Che cos'è l'uomo greco, costui che si chiama il mortale? È l'eroe pieno di andreia, che in greco significa virilità. È l'eroe pieno di coraggio, di andrea, di virilità, che rischia la sua morte in guerra, dà la morte, riceve la morte violenta. La grandezza dell'uomo si misura nella capacità di dare e di ricevere la morte. Questo è fin dall'origine. Il documento che sta all'origine della cultura d'Occidente è la storia di una guerra, ed è la storia di eroi che si uccidono. Questi eroi si chiamano immortali come specie. Quindi non c'è dubbio che questo soggetto maschile, che giungerà fino alla nostra lingua, fino all'italiano, a chiamarsi uomo e a voler valere per sé e per l'altra e per l'intera specie, non c'è dubbio che è fondato su questa centralità della morte, non tanto come anche, ma non soltanto come fine inevitabile del vivere, ma soprattutto come palestra del valore dell'esistere, ossia come palestra del dare e ricevere morte. In Esiodo, appunto, questa centralità della morte decide del senso della nascita, decide di Pandora come un male, decide del vaso utero come ciò che dà il male, e qui comincia una lunga storia, che è una storia sinceramente molto misogena, ed è una storia che non solo il pensiero delle donne, il pensiero femminile o il pensiero femminista, ma insomma gran parte della cultura contemporanea riconosce come storia patriarcale, androcentrica o, se volete, fallo-logocentrica, ossia una storia che ha al suo centro il logos, il pensiero, il discorso, e questo pensiero e questo discorso sono pensieri fallici semplicemente perché chi ne è il soggetto è il portatore di fallo, ossia un altro modo per dire che è il genere maschile che sta al centro. Del resto, io prima parlavo del semplice uso del termine uomo, perché appunto questo mio intervento si intitola De homine et femina, ma la prevalenza del maschile nel codice simbolico linguistico non si dà soltanto nell'uso del termine uomo, diciamo che si dà nel modo più sfacciato nell'uso del termine uomo. C'è per esempio la prevalenza del maschile, anzi l'obbligatorietà del maschile, nei cosiddetti plurali collettivi. Faccio un esempio: noi diciamo normalmente i metalmeccanici, per dire coloro che lavorano nell'ambito metalmeccanico. Dicendo così diciamo qualcosa di non del tutto inesatto, perché in effetti chi lavora in ambito metalmeccanico è in prevalenza di sesso maschile. Però noi diciamo anche i tessili, per dire la categoria.

ufficiali come il consiglio di facoltà o il senato accademico, eccetera, vengono sempre nominati come gli studenti. Quando noi abbiamo davanti 60 persone, di cui due maschi e 58 femmine, diciamo gli studenti, cioè c'è questo uso prevalente del maschile, che è una segnatura, diciamo, grammaticale, che consegue a questa centralità del soggetto maschile come soggetto universale. Qui il maschile, gli studenti, non vale solo per i maschi, vale sia per gli uni che per le altre, anche se le altre sono in stragrande maggioranza. Del resto, pensate a questo altro esempio, tipico anche questo del linguaggio sociologico. Quando si vogliono indicare dei gruppi sociali emarginati, si fa in genere un elenco di questo genere. Si dice i poveri, i giovani, i vecchi, gli handicappati, i disoccupati e le donne. È un modo curioso di usare la lingua, grammaticalmente curioso, perché sicuramente fra i vecchi ci sono anche le donne, anzi in genere sono in maggioranza perché sopravvivono di più. Fra i giovani diciamo 50-50 probabilmente, così credo fra gli handicappati, fra i disoccupati sicuramente in maggioranza le donne. Ma state attenti, il trucco non è qui, qui è il solito uso del maschile plurale come genere universale. Il trucco, la stranezza sta in quella aggiunta finale, e le donne. Siccome le donne sono già comprese in ciascuna delle categorie precedenti, l'aggiunta e le donne denota la valenza del termine donne qui e in tutto il linguaggio in generale. Qui le donne non stanno come soggetti del discorso, stanno come condizione sociale. Condizione sociale femminile. La gioventù è una condizione sociale dell'uomo neutro universale. La vecchiaia è una condizione sociale dell'uomo neutro universale, così via. E anche l'essere donna è una condizione sociale dell'uomo universale. Che quello che io dico sia vero risulta dalla stranezza che suonerà, con cui suonerà ai vostri orecchi, un elenco di questo genere: i giovani, i vecchi, gli handicappati, i disoccupati e gli uomini. Questa frase non ha alcun senso. Non ha alcun senso perché? Perché gli uomini sono il soggetto di tutta questa qualificazione di condizioni sociali che viene dopo. E quindi non si usa il soggetto all'inizio e poi alla fine come qualificazione di condizione sociale. Questo per dire come ci sia questa centralità non solo nella spudoratezza dell'uso universale del termine uomo, ma anche poi nell'articolazione dei vari linguaggi specialistici. Un ultimo esempio, anche questo notissimo. Segretario, segretaria. Nella tradizione culturale che ci riguarda, segretario non è un termine sminuente, anzi è un termine che in genere indica un capo. Infatti si dice il segretario di un partito. Segretaria invece nell'uso femminile si intende in genere non chi sta a capo ma chi dipende, in genere, per capirci, diciamo dattilografa, tanto per capirci. Allora, quando una donna diventa, e qui non mi faccio illusioni, non segretario di un partito, ma segretario di una sezione di un partito, perché non credo che vada molto più in là, nessuno e nessuna dirà che la tale è la segretaria della sezione, perché ci sarebbero delle difficoltà di comunicazione linguistica. Si intenderebbe non chi sta a capo della sezione, ma chi è la dattilografa della sezione. Quindi si usa in genere costei è il segretario della sezione. Questo perché la valenza femminile maschile è già decisa prima. Il maschile ha una valenza positiva, il femminile una valenza negativa, e allora per non offendere colei che va a capo di una sezione la si appella al maschile, perché sennò la si metterebbe nella solita condizione femminile inferiorizzante. E questo si riproduce anche con i participi, ad esempio presidente. Presidente, come voi sapete, è un participio.

Presidente, può nella tradizione culturale, ossia nella tradizione dell'ordine simbolico, presidente ha una connotazione positiva e si può usare sia al femminile che al maschile. Però quando Laiotti era presidente della Camera, si diceva che era il presidente della Camera, non la presidente della Camera. L'italiano ammette la presidente, come ammette la amante. Sono dei participi, insomma. Perché? Perché la prevalenza del maschile, questo per tradizione nell'ordine simbolico, impedisce che sia usato il femminile anche là dove la grammatica lo permetterebbe tranquillamente. Allora, rispetto a queste distorsioni linguistiche, che sono appunto una enfatizzazione dello squilibrio naturale, che cosa io propongo? Intanto propongo di cambiare il titolo di questa mia relazione, non De homine et femina, ma De homine aut femina. Perché? Perché quel e, l'uomo e la donna, quel e ha una sua falsità. Chi nasce? Non nasce uomo e donna. Chi nasce? Nasce uomo o donna, e non vel, ma aut. È come dire, una differenza di tipo irriducibile. Non si è l'uno e l'altro, l'uno anche l'altro. Si è o l'uno o l'altro, ma in modo deciso e in modo appunto irriducibile. Cosa intendo dire per irriducibile? Intendo dire che se la lingua e tutta la cultura di cui la lingua è espressione vuole restituire senso ai fatti elementari della natura, allora la lingua dovrà perlomeno rispettare il fatto che non solo ciascuno e ciascuna di noi è strutturalmente limitata. Io sono strutturalmente limitata perché sono una singolarità. È facile anche per un uomo riconoscere questo limite. Io sono una creatura nata, limitata, assolutamente incapace di onnipotenza, assolutamente incapace di valere anche per altra o per altro. Questo è un limite, quello della singolarità, che in genere viene riconosciuto anche dagli uomini. Quello che non si riconosce è che questo limite non sta solo nella singolarità, ma sta nel genere sessuale in cui ciascuno e ciascuna nasce. Detto altrimenti, coloro che nascono uomini hanno nel loro nascere di un sesso invece che di un altro un limite strutturale. Una finitezza, si dice in filosofia, una finitezza iscritta nella nascita. Proprio perché io, maschio, come anche tu, maschio, proprio perché noi nasciamo maschi, e maschio, o uomo se volete, vuol dire questo e non femmina. E proprio perché la specie umana è composta di maschi e di femmine, chi nasce maschio non può valere anche per l'altro, non può assurgere nel discorso, nella lingua, nel pensiero ad un soggetto con pretese valenze neutro universali. Questo suo genere è un genere finito perché è uno di due generi, uno di due, ricordate questa parola perché ci tornerò. Ovviamente quello che dico vale tale quale per il genere femminile. Chi nasce femmina, chi nasce donna, appartiene a un genere che, essendo uno dei due, non può essere tutte e due, non può essere l'intero, non può essere il tutto. Non è sensato che uno dei due nel linguaggio valga per tutte e due.
è successo, ma non è sensato. E qui voglio anche rispondere un po' a una provocazione di Marcello Di Bella. Io non parlerei di una verità maschile e di una verità femminile, non mi piace il vocabolo verità. Io parlerei invece di restituire sensatezza più che verità, sensatezza, una restituzione di senso al fatto che i generi sono due, ciascuno è uno dei due ed è estremamente insensato che un genere voglia valere anche per l'altro. Che cosa è successo invece nella lingua e nella cultura? È successo quello che i nostri vocabolari moderni, io ne ho consultati due o tre prima di venire qui per divertimento, e tutti quanti alla voce uomo. Questo anche dal punto di vista lessicale è molto curioso, perché noi abbiamo uomo, donna, maschio, femmina, quindi donna, la femmina dell'uomo, è la specificazione sessuata di uomo come specie universale. Ho controllato uomo, non c'era scritto il maschio della donna, no, non c'era stranamente. Uomo c'era scritto due punti, specie umana in quanto distinta da quell'animale, che sono le parole con cui io ho iniziato questa sera a parlare. Ora, gli autori di questi vocabolari su che cosa, su chi si basano? Ovviamente sulla tradizione. Ma qual è il loro referente? Il loro referente non è novecentesco e neanche ottocentesco, non è che vanno indietro 100 anni, 200 anni, vanno indietro 2000 anni. Cioè il loro referente immediato è Aristotele che dice che la donna è la femmina dell'uomo. Che cosa fa il buon Aristotele? Il buon Aristotele dice definiamo la specie umana, a lui sta molto a cuore questo, e lo dice molto chiaramente, dice la specie umana è composta da coloro che non sono né bestie né dei. Quindi colloca la specie nel suo posto. Voi sapete che Aristotele era anche un medico, un naturalista, fa le cose con grande precisione. La specie umana, si chiama anthropos, uomo, e dice, come sapete bene, l'uomo è un animale razionale. Non dice proprio così, ma adesso noi qui non facciamo le greciste, no? Prendiamo per buona la traduzione. L'uomo è un animale razionale. Quando Aristotele dice questo, Aristotele intende dire che l'uomo maschio è un animale razionale e come maschio è il rappresentante, il prototipo, il modello della specie umana. L'uomo maschio certe volte nasce femmina, ossia nasce mancante degli attributi virili che sono ovviamente attributi corporei, ma per Aristotele, come per molta scienza quasi contemporanea, immediatamente legati alla struttura del cervello. Allora, qualche volta per un caso sfortunato, Aristotele spiega anche cos'è questo caso sfortunato, se poi a qualcuno interessa io lo posso anche dire, sono cose anche molto curiose, ma per un caso sfortunato l'uomo nasce femmina, ossia ha una mancanza, è un uomo afallico, è mancante. Nascendo donna, l'uomo, non è che diventi animale, beh, divino non c'è neanche l'ipotesi, non è che diventi animale, diventa più che animale, men che umano, sta in una zona intermedia fra l'umano e l'animale, che è certamente più dell'animale, però è men che umano, perché è un essere carente rispetto all'umanità, imperfetto. In questo modo, la femmina di Aristotele, come la femmina di questi autori dei moderni vocabolari, non è una femmina che sta nel de homine aut femina, non è homo aut femina, non è questo, lo capite? È uomo in primo piano, sempre, che qualche volta si inferiorizza come femmina e quindi, essendo per un caso sfortunato di specie, di specificazione inferiore,
non avrà gli attributi tipici della specie umana, ossia dell'uomo. E di qui cominciano queste tiritere che sono così note, che io qui le accenno soltanto brevemente, no? Siccome l'uomo è razionale, allora la donna è poco razionale, diciamo irrazionale. Siccome l'uomo è forte, coraggioso, insomma è solare, questo nella nostra tradizione, la donna sarà lunare. Siccome l'uomo ha il ben dell'intelletto, dell'idea e la luce dell'intelletto, la donna sarà notturna e così via. Siccome l'uomo è cultura, la donna è natura. Siccome l'uomo è politica, la donna sta nell'ambito della casa, è domestica e così via. Quindi questa centralità universalizzante del soggetto maschile, che a partire da se stesso decide che il femminile sia una sua sottospecificazione, una sua caduta, genera anche una serie di stereotipi notissimi, quelli che ho detto prima, la politica, la casa, la razionale, irrazionale, eccetera. Stereotipi notissimi all'interno dei quali poi si sviluppa tutta la cultura occidentale, ovviamente in molti modi si sviluppa tutta la cultura occidentale, stereotipi che sono tuttora vigenti. Anche se accanto a questi stereotipi, nella modernità che ci riguarda, nella contemporaneità, diciamo pure nella modernità, a partire da metà Ottocento, si crea anche un'altra situazione che sembra cozzare contro gli stereotipi e costringe ciascuna di noi a una sorta di schizofrenia. Voglio parlare esplicitamente con pochi vocaboli altisonanti filosofici. Da una parte io mi vedo offerti i soliti stereotipi della tradizione, me li vedo offerti dalla televisione, per intenderci, no? Cioè, appunto, devo essere contenta, lavare più bianco del bianco, sono una casalinga, così. O anche gli stereotipi di oggetto dei desideri sessuali maschili, cioè seminuda, accarezzando un'automobile, facendo capire che, insomma, che l'oggetto del desiderio femmina, l'oggetto del desiderio automobile corrispondono. Insomma, tutti questi stereotipi tradizionali del femminile, che mi costringerebbero a essere così se voglio tenere la mia femminilità, se voglio essere considerata veramente donna. D'altra parte mi si offre un modello che è quasi contrario a tutto questo. A cominciare dal diritto moderno, mi si dice che le donne e gli uomini sono uguali, articolo 3 della Costituzione, no? Ciascun cittadino è uguale, senza differenza di sesso, eccetera, eccetera. Prendiamo solo sesso. Cosa vuol dire? Vuol dire che a partire da Aristotele il soggetto maschile, l'uomo, è stato l'unico protagonista della cultura, della politica, della storia, eccetera. E le donne ne sono invece state escluse, espulse, perché dovevano stare nell'ambito contrapposto. Se l'uomo stava nella politica, la donna stava a casa. Se l'uomo stava nella luce del sapere a produrre cultura, la donna invece stava nell'oscurità dei suoi sentimenti, eccetera, eccetera. Quindi, questo soggetto maschile ha attraversato tutta la storia d'Occidente nei posti di comando, per intenderci, della politica, del sapere, eccetera, e ha costretto la donna entro stereotipi che segnavano la sua esclusione. Ora mi si dice, nonostante tu sia donna, non ne tengo conto e ti considero come se tu fossi un uomo. Questo, come sapete, è il modello emancipativo. Io credo che molte qui sono figlie del modello emancipativo. Io stessa sono figlia del modello emancipativo. Io stesso ho goduto dei privilegi dell'emancipazione. Cosa che di cui, per esempio, mia nonna non aveva goduto, sono andata normalmente a scuola, ho frequentato normalmente, eccetera. Cosa che era vietata, come sapete, o più che vietata, difficili, vietata anche, ma insomma, e poi difficilissima. Che cosa mi offre il modello egualitario emancipativo? Mi offre la possibilità di non tener conto del femminile che mi riguarda, del fatto che io sono una donna, e di fare in modo, fingendo, che io sia come un uomo.
ossia mi offre la possibilità di essere assimilata, omologata al modello maschile. È dunque veramente una schizofrenia. Da una parte, negli stereotipi tradizionali, la donna a casa, l'uomo nella politica, io ho una differenza sessuale che è tradotta in una gerarchia di superiore-inferiore. Lì si parla di differenza sessuale. Aristotele parla di differenza sessuale, come tutti gli altri dopo Aristotele. Ed è una differenza sessuale tradotta in una differenza di ruolo, in una gerarchia, per essere chiari. Il modello egualitario, emancipativo, invece non parla più della differenza sessuale. Dice: è vero che c'è la differenza sessuale, ma io non ne tengo conto. In effetti l'unico modello è l'uomo universale maschio, e se tu ti adatti a questo paradigma, e quindi se tu ti adatti a tutte le strutture sociali, politiche, economiche, simboliche fondate sulla centralità maschile, se tu ti comporti come un uomo, no, la differenza sessuale non vale più come gerarchia inferiorizzante, perché viene semplicemente cancellata nella forma, ovviamente viene cancellata, non nei fatti. Quello che non si dà mai, e che si dà soltanto negli ultimi tempi nella teoria, nel pensiero, nella pratica di alcune donne, per fortuna non solo in Italia ma anche all'estero, è che la differenza sessuale sia tradotta in quel senso che io dicevo prima, ossia che sia possibile pensare e costruire un ordine simbolico che ammetta che i sessi sono due, che sono differenti, che nessuno dei due vale anche per l'altro, e che quindi sono ipotizzabili modi diversi di rapportarsi alle cose, di rapportarsi al mondo e di dar senso alla vita, modi diversi inerenti nella differenza dei due generi, modi che diano parola sia all'uno che all'altro genere. Data la parola, data la modalità di rappresentazione, data la possibilità di costruire un ordine simbolico sia all'uno che all'altro genere, maschile e femminile, dato questo, ci saranno ovviamente, perché il mondo è misto, mille modi, e se volete anche mille modi inevitabili e obbligatori di scambiare non le nostre verità, perché chi sa di essere parte e non tutto è incapace di verità, visto che la verità è il tutto, ma il nostro senso, la nostra visione della vita, il nostro senso del mondo, la nostra prospettiva. In questo modo a me pare che, ipotizzando che l'ordine simbolico rispetti l'esistenza dei due generi, non devo ipotizzare l'esistenza dei due generi, perché l'esistenza dei due generi c'è, auspico che l'ordine simbolico rispetti l'esistenza dei due generi, si può ipotizzare un mondo che non abbia più quella centralità maschile che vuole essere neutra universale, e che quindi non sia più fondato sull'uno, che non è uno dei due, ma è l'uno da cui l'altra poi viene come specificazione. Non sia più così. E si possa arrivare a un tipo di visione del mondo, a un tipo di ordine simbolico, che sia allo stesso tempo rispettoso della singolarità di ciascuna e di ciascuno. Io non sono un uomo, e non voglio essere compresa nella categoria uomo, ma non sono neanche la donna in generale. Io sono questa donna. Questa donna che vuole rapportarsi a quest'altra donna o a quest'altro uomo, rispettando la singolarità sessuata di ciascuno e di ciascuna. Anche se ciascuna e ciascuno avranno un orizzonte di genere che è definito dal genere di appartenenza che appare nella nascita. Cioè, ci sono, come dire, delle strutture obbligatorie, ma sono strutture obbligatorie per passaggi logici nella salvazione, questo è il mio punto di vista, della singolarità sessuata. In altri termini, quello che io
propongo come filosofia che dica in maniera corretta de homine aut femina, è una filosofia che ripudi la centralità dell'uno e metta la centralità del due, faccia in modo che questo due non sia mai il darsi di due, come dire, essenze metafisiche fisse, di modo che io dico che cos'è la donna una volta per sempre, che cos'è l'uomo una volta per sempre, e così ci mettiamo il cuore in pace. Non è questo che io voglio, ma che all'interno del due, che segna fortemente il limite del genere, ciascun individuo e individuo sessuati trovino anche il limite che sta in ogni individualità. E secondo me trovare questi limiti, dare senso a questi limiti, significa anche, implica anche essere capaci di guardare alla scena della nascita senza essere oscurati dall'angoscia della morte. In altri termini, e concludendo, allontanarsi da quell'uno che si incentra sulla morte e sulla morte violenta, e andare verso un orizzonte che apra la scena della nascita e ammetta la bellezza e anche la caducità e anche la fragilità che sta nell'essere finiti e limitati come uomo e come donna, e soprattutto come questo singolo uomo che è ciascuno e come questa singola donna che è ciascuna.

0: Questo era Amy Winehouse e abbiamo ascoltato una lezione veramente unica di Adriana Cavarero, e si trattava di una lezione tenuta a Cattolica il 7 maggio 1993, De Homine et Femina. E, ecco, io nonostante ho capito tante cose nuove, se non altro sul piano culturale storico, da dove derivano tutta una serie di travisazioni più o meno interessate sul concetto, sul rapporto uomo-donna e anche nel linguaggio. E sostanzialmente è questo, diciamo che il concetto di homo, con il protrarsi di secoli di stereotipi culturali e sociali, di un ordine simbolico imposto, come ha raccontato Adriana, diventa così poi una sorta di peccato originale della discriminazione della donna, sostanzialmente poi nei secoli. Perché il peccato originale è lì, di questo concetto di uomo che vuole essere il tutto, mentre non è il tutto, perché c'è l'uomo e c'è la donna con le varie specificità. E Adriana Cavarera, insomma, ce ne ha spiegato in termini filosofici e storici le differenze, e poi alla fine ha anche poi prospettato un'idea di come recuperare e come curare questa discriminazione, questo concetto culturale. E parliamo un pochettino di Adriana, che i suoi interessi spaziano dal pensiero antico a quello moderno e contemporaneo, soprattutto nella loro valenza politica. Gli aspetti che influenzano il suo approccio alla tradizione filosofica sono due: il pensiero della differenza sessuale come prospettiva teorica, che va a decostruire il testo occidentale da un punto di vista femminista, e il pensiero di Hannah Arendt, utilizzato nelle sue categorie più innovative, come quella di nascita, unicità, azione e narrazione. Alla solitaria astrattezza del soggetto filosofico, così come alla sua imprendibile frammentazione postmoderna, viene contrapposta l'unicità concreta, incarnata e sessuata dell'essere umano, che si genera nelle relazioni plurali, concrete e corporee, con gli altri esseri umani. Questo era anche sostanzialmente il concetto che è venuto fuori dalla sua relazione. Adesso ci ascoltiamo Fiorella Mannoia. Arriva, eh?
1: Forse è vero, mi sono un po' addolcita la vita.

Questa era Fiorella Mannoia, combattente, e senz'altro questa è la parola giusta per ogni donna che vuole combattere contro le ingiustizie sociali in generale, ma anche le discriminazioni sessuali. Dopo magari raccontiamo e diamo anche qualche dato. Adesso invece ci ascoltiamo una voce deliziosa, operistica, Renata Tebaldi, da Giacomo Puccini, di Un bel dì vedremo, la Madama Butterfly.

Ecco, Madama Butterfly, lei Renata Tebaldi, un bel dì vedremo, questa donna in attesa di questo avventore che l'aspetta, arriverà, non arriverà, adesso non sto qui a raccontare la trama dell'opera, però raccontiamo un'altra cosa di grande gravità e tristezza, i femminicidi. C'è praticamente una scia di sangue quotidiana che non accenna a diminuire. Si pensi che nei primi sei mesi del 2022 ci sono già oltre 40 femminicidi, praticamente tre ogni, diciamo uno ogni tre giorni. Ed è una cosa terrificante, insomma. Ma uno si chiede, ma perché sta accadendo questo? Forse adesso magari c'è più informazione, si conoscono, prima magari si nascondevano all'interno delle quattro mura o in altri luoghi, cioè perché tutto è cambiato da quando la donna ha acquisito diritti e libertà, da quando, se vuole interrompere una relazione, può farlo, anche se è sposata, perché c'è il divorzio. E perché oggi le donne lavorano e possono essere economicamente indipendenti. Ecco l'importanza del lavoro e dei diritti che devono essere rispettati e fatti rispettare. E questo anche molti maschi, cioè questa situazione, non l'accettano. Il fatto di non essere più padroni come sono stati per secoli, che poi non è neanche il senso del padrone, ma è proprio il senso del possesso, cioè un senso di proprietà. Che significa molto di più, cioè è mia proprietà quella donna. È chiaro che solo i violenti arrivano a uccidere, è chiaro che i maschi non sono tutti così. Purtroppo però sono tanti quelli che ancora continuano a uccidere. Adesso ci ascoltiamo Giovanna Marini. I treni per Reggio Calabria.

Giovanna Marini raccontava anche qui di lotte, di diritti, di scioperi, di antifascismo. E c'è un rapporto europeo che dice che praticamente europeo, per cui dice che praticamente le donne lavorano 59 giorni in più rispetto agli uomini per lo stesso stipendio. Le donne sono pagate meno degli uomini, sono più esposti a lavori precari, rimangono occupati in ruoli che non tengono conto delle loro reali qualifiche di studio o capacità professionali, con il lavoro domestico e in gran parte è sulle loro spalle. Il rapporto è costruito con testimonianze fatte raccolte in Italia, Spagna, Francia, Gran Bretagna, eccetera. Sostanzialmente viene fuori bassi salari, lavori precari e difficoltà della conciliazione vita-lavoro. Questa è la situazione, purtroppo, molto diffusa anche in Italia. Adesso noi ci ascoltiamo ancora dalla mitica voce di Renata Tebaldi, sempre da Giacomo Puccini, la Bohème, Mi chiamano Mimì.

0: Renata Tebaldi, mi chiamano Mimì, la Bohème Puccini, e, però diciamo nella narrazione culturale spesso gli uomini, ovviamente i grandi letterati, adesso parlo di Dante, insomma, senza togliere niente alla storia della nostra cultura letteraria e poetica, però spesso insomma capita che c'è questo scompenso tra donna puttana, donna mezzo animale, oppure beatificata, cioè divina. C'è uno scompenso insomma per considerare qualcosa che è altro, un santo o divina. E adesso noi raccontiamo in questo speciale la figura di Beatrice, classica, un po' il faro di tutta la Divina Commedia.
1: Beatrice è una figura di primissimo piano nella Divina Commedia ed è indubbiamente giustificato l'enorme interesse che ha destato presso i commentatori antichi e moderni. Nell'opera di Dante, Beatrice è un motivo di fondo e rappresenta la donna come itinerario che porta a Dio, un percorso mai interrotto dalla vita nuova al paradiso. Nella Divina Commedia, Beatrice viene evocata da Virgilio fin dalla prima scena nella Selva Oscura per il suo intervento a favore di Dante. «E donna mi chiamò, beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella». Ma le possibilità della cultura pagana e della ragione classica non sono adeguate al fine ultimo del viaggio del poeta. Sulla cima del Monte del Purgatorio, Virgilio cede il passo alla donna beata, che lo sostituisce nella guida di Dante. D'altronde, Beatrice è mossa direttamente dall'amore divino, come lei stessa afferma. «Amor mi mosse, che mi fa parlare». Beatrice appare nel paradiso terrestre, dentro una nuvola di fiori, consacrata ritualmente dalla processione mistica. Rimprovera duramente Dante per avere abbandonato la retta via e il suo amore, abbracciando il peccato. «Questi si tolse a me e di essi altrui». Il suo ruolo si compie pienamente in paradiso, dove per Dante diventa pura verità, scienza divina nello sfondo della luce celeste. «O amanza del primo amante, o diva», diss'io appresso, «il cui parlar m'inonda e scalda sì, che più e più m'avviva». Incarnando bellezza, beatitudine, letizia e dolcezza, Beatrice accompagna Dante fino al decimo cielo del paradiso. Qui torna nel suo seggio nella candida rosa e affida Dante a San Bernardo, che si muove per sua volontà al fine di esaudire il desiderio finale del poeta, la visione di Dio. «A terminar lo tuo disiro, mosse Beatrice me del loco mio». Il ruolo di Beatrice nel paradiso è sovrumano. Così come Dante rappresenta l'intera umanità in cammino sulla via della salvezza, la donna diventa figura di Cristo stesso, incarnazione della rivelazione divina. Sul piano storico è ormai acquisita la tesi che Beatrice sia realmente esistita e corrisponda alla fanciulla fiorentina Bice Portinari, coetanea di Dante, sposa di Simone de Bardi, morta giovanissima l'8 giugno del 1290. Dante l'amò in età giovanile dopo averla conosciuta da bambino a 9 anni, ma il suo sentimento trasfigurò poi in uno stimolo all'introspezione e alla redenzione. Beatrice è insieme una donna vissuta realmente, una creatura celeste, un riflesso dell'ansia di ascesa spirituale del poeta.
0: Ecco, però non tutte sono Beatrice. E vediamo qual è la condizione lavorativa delle donne in Italia. In Italia riscontriamo uno dei tassi di occupazione femminile peggiori d'Europa. Una donna su 4 occupa una posizione lavorativa al di sotto delle proprie potenzialità. I dati evidenziano che, come l'Italia, sia ancora indietro in tema di accesso al mercato del lavoro, retribuzione e avanzamento di carriera. C'è un report del 2017, ma io penso che sia cambiato poco, forse qualcosina in meglio, ma non lo so, dopo questi eventi di pandemia e guerra non so se è cambiato in meglio. Allora, una donna su due non aveva un lavoro. Solo il 49% delle donne tra i 15 e i 64 anni aveva un'occupazione. Più del 10% delle donne occupate era a rischio di povertà, ovvero donne che pur lavorando vivono in un nucleo familiare con un reddito disponibile al di sotto della soglia del rischio di povertà. L'Italia ha continuato ad essere tra i peggiori attori per quanto concerne

In Italia 3 donne su 4 sono vittime di part-time involontario. Ecco, questa è un po' una situazione imbarazzante per un paese civile, ma noi ci ascoltiamo la nostra Patti Smith.

Bene, lasciamo la nostra Patti Smith con Frederick e abbiamo parlato oggi, ha parlato Adriana Cavarero e ha scritto tantissimi libri importanti, Dialettica politica in Platone, Platone, il filosofo e il problema politico, la lettera settima dell'epistolario, la teoria politica di John Locke, l'interpretazione hegeliana di Parmenide. Nonostante Platone, figure femminili nella filosofia antica, corpo in figure, Platone, lettera settima della Repubblica, libro sesto, tu che mi guardi, tu che mi racconti, le filosofie femministe, a più voci, abbiamo filosofia dell'espressione vocale, orrorismo, ovvero della violenza sull'inerme, abbiamo inclinazione critica della rettitudine, Democrazia sorgiva, note sul pensiero politico di Hannah Arendt, e queste sono alcuni, ma ci sono anche altri libri, diversi interventi, articoli e quant'altro. Insomma, Adriana Cavarero è un punto fermo, non soltanto punto di vista femminista, ma un punto di vista altro che rimette al centro la donna in tutte le sue espressioni. E il diritto della donna di essere come gli uomini, nella diversità sempre. Andiamo verso un po' la conclusione, io direi di ascoltare Amy Winehouse ancora, via.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

Hi Ascoltato Avatar. Musica, a thema, by Mr. Maurizio Castelvetro. Everyday su Radio Topaz, dalla Octofino La Nove.

0: Bentornati anche oggi a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi nei prossimi minuti e ascoltare insieme a voi novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere. Qui non ci sono preclusioni di generi musicali, ascoltiamo veramente di tutto. Tra poco però, perché come sempre ad aprire c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

Don't Look Back, grande pezzo di Smokey Robinson, qui nella versione degli anni, di fine anni 70, di Peter Tosh e Mick Jagger, che l'hanno ripresa in versione reggae. Oggi ad aprire Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità al primo ascolto, e la novità di oggi riguarda Anastasia Battaglia, in arte Stacy B, nuovo singolo Control. I never...

0: Samuel Kinko, ovvero Samuele Cacelli, in arte Samuel Kinko, in programmazione con il suo singolo. Oggi andiamo a chiacchierare con lui in Toscana, giusto? Ciao Samuel.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, toscano doc, livornese, nella provincia di Livorno.
0: Oh, Livorno, originario di San Vincenzo, leggo,
1: San
0: giusto?
1: Vincenzo. San Vincenzo. Esatto.
0: Allora, parliamo un po' di questo singolo che abbiamo in programmazione, brano che si ascolta e si balla bene d'estate in particolare, no?
1: Eh sì, è un brano prettamente, io lo definirei estivo, però comunque adatto tutto l'anno volendo.
0: Certo, comunque fa festa, fa movimento. Eh?
1: Esatto, è festoso, diciamo che la festa è più estiva perché il clima ti rende più festoso. Comunque direi che annuale, un brano annuale.
0: Ecco, questo brano arriva dopo tantissimi altri brani che hai pubblicato negli anni. Vedo che tu hai iniziato praticamente a pubblicare roba già dal 2013, quindi oramai sono 13 anni.
1: Esatto, il mio primo singolo è stato La Zumbera. Ho avuto quel filone fortunato che era l'anno che era scoppiata la Zumba anche a livello proprio mondiale in Italia, eccetera, eccetera. Io ci sono entrato di straforo nel mezzo e mi ha portato una linea che poi tuttora sto proseguendo, perché io amo anche questo stile musicale, il latino dance.
0: Sei in giro anche a mettere dischi durante l'estate?
1: Sì, sono a fare diverse serate, ho dei format che promuovo nelle piazze o sì, più ho dei locali dove lavoro stabilmente, niente, sì, la programmazione estiva è bella fitta.
0: Ecco, e di questo singolo c'è anche un video?
1: C'è il videoclip che è stato registrato in parte con AI, in parte delle zone in Brasile, col cantante che è di quelle zone lì.
0: Bene, allora
1: modernizzati.
0: Ecco, diamo a chi ci segue allora le coordinate per raggiungerti attraverso i social, di modo che poi si sa quello che fai e anche quello che pubblichi, si vedono i video.
1: Certo, allora beh, i miei social sono i classici di tutti: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Samuel Kinko DJ tutto attaccato. Mi potete trovare giornalmente tutti i post e sulla mia pagina YouTube, invece trovate tutti i video relativi alle canzoni che ho pubblicato.
0: Samuel Kinko, oggi qui a Ora Musica, adesso noi andiamo ad ascoltare il tuo singolo. Grazie per essere stato con noi e buona estate.
1: Grazie mille a tutti, buona estate e mi raccomando, Danzel per tutti. Wella, wella.

0: E noi si resta qua.
1: Io sono matto di te, sarà, ma Las Vegas è lontana e io resto qua. Davide Buzzi, Aura Musica, con questo suo singolo divertente per l'estate 2026. Anche Maurizio Martini ha pubblicato un nuovo singolo, sempre con Marco Ferracini, Quanti sentimenti.
2: Se una storia fa soffrire, è meglio un'avventura.

Si chiama Quanti Sentimenti, il singolo di Maurizio Martini, come dicevamo, realizzato ancora una volta con Marco Ferracini, che oramai insomma accompagna le produzioni di Maurizio Martini già da anni. Novità, ora musica per Angelo Ticli, Solo l'amore vincerà. Correvo.

0: vincerà.
1: Un inno alla rinascita, alla fede e alla forza dell'amore. Solo l'amore vincerà. Era il nuovo singolo di Angelo Ticli, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni.
2: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio. L'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come assenzio. Perché sai che scende male

0: Buona musica, novità al primo ascolto per Cecilia La Rosa. Il singolo che abbiamo ascoltato era Più forte di te.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi di Ora Musica. Oggi c'è Vasco.

Il Blasco Aura Musica con Vivere una favola, grande classicone dall'album C'è chi dice no. Il popolo di Vasco nel frattempo è già in super attesa per il Giubileo 2027 a Roma, 10 concerti, 550.000 persone che diventeranno molto probabilmente di più, perché si parla di aggiungere dei biglietti visto che quelli in vendita sono andati a ruba nel giro di mezz'ora. Del resto il popolo del Blasco non finisce mai di stupire. Aura Musica, spazio alle nostre promozioni, adesso con Solo Benny.

I grandi ci sembrano grandi solo perché stiamo in ginocchio. Alziamoci. E allora alziamoci e ascoltiamo Radio Talpa.

E si va, il titolo del singolo di Manuela Dia, novità al primo ascolto. Manuela Dia è una cantante, autrice, compositrice piacentina e esce con il nuovo progetto, novità al primo ascolto, qui a Ora Musica. Novità anche per i Relief che escono con Eh no! Non c'è bisogno che...

No, il nuovo singolo dei Relief, band che arriva dalla capitale e che anticipa il nuovo progetto con questa canzone. A chiudere ora musica, oggi c'è Joe DeCaprio.

0: Houdini, questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe De Caprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Sara D'Ambrogio, Mauro Calvi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14:30 su radiotalpa.it.

Ritratti in rock. Ogni lunedì su Radio Talpa alle 15, Enrico Simoncelli, Barbara Lorenzi e Laura Lanci vi condurranno nel ribelle mondo di band e cantanti che hanno scritto la storia del rock. Testi e musiche accompagneranno i racconti della vita musicale di questi artisti. Non siate timidi, entrate con noi nel mondo del rock, naturalmente su www.radiotalpa.it, the best web radio.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Ho parlato a una capra. Era sola sul prato, era legata. Sazia d'erba bagnata dalla pioggia, belava. Quell'uguale belato era fraterno al mio dolore, ed io risposi, prima per Celia, poi perché il dolore è eterno, a una voce non varia. Questa voce sentiva gemere in una capra solitaria. In una capra dal viso semita, sentivo querelarsi ogni altro male, ogni altra vita.

di Massimo Munisso. Lettera di una madre ad una figlia. Ridi, ragazza mia, cara bambina. Una madre non può aspettare giorni. Come si fa ad aspettare un dono così prezioso? Lo so, non è facile. Ma è da quando eri bambina che ogni volta che ti sentivo ridere, ricolmavi i miei silenzi del tuo vivere. Li colmavi con ogni tuo gesto, sempre differente, sempre gentile. Forse non ricordi, eri piccola, molto piccola. Ma c'erano delle volte in cui provavi a porgermi la sedia per farmi sedere. Che ti fermavi oltre la porta della cucina in un posto un po' cupo ad osservarmi. Anche a te piaceva vedermi ridere, osservare i miei gesti, i miei silenzi. Osservavi con stupore e con infinita meraviglia ogni cosa. Per te è stato magico. Sempre. Per me magico era il tuo ridere, il tuo sapere esserci, anche quando eri lontana. Sapevi far sentire la tua mano e il tuo respiro vicini. Sai, sono cose che non sanno fare più in molti. So che questa lettera ti ruberà una lacrima, forse qualcuna di più. Ricorda però che io aspetto un tuo sorriso. Non vorrai far aspettare tua madre e questo folle poeta che ti scrive per me. Il mio cuore aspetta. Ciao, bambina mia.

0: Radiotalpa.it infiamma i cuori.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: A mia madre. Non sempre il tempo la beltà cancella, o la sfioran le lacrime e gli affanni. Mia madre ha 60 anni, e più la guardo e più mi sembra bella. Non ha un accento, un sguardo, un riso, che non mi tocchi dolcemente il cuore. Ah, se fossi pittore, farei tutta la vita il suo ritratto. Vorrei ritrarla quando inchina il viso, perch'io le baci la sua treccia bianca, e quando, inferma e stanca, nasconde il suo dolor sotto un sorriso. Ah, se fosse un mio prego in cielo accolto, non chiederei al gran pittor d'Urbino che il pennello divino per coronar di gloria il suo bel volto. Vorrei poter cangiar vita con vita, darle tutto il vigor degli anni miei. Vorrei vedermi vecchio e lei, dal sacrificio mio, ringiovanita.

C'è sempre una ragione perché il tempo passi in fretta. Per chi non ha dormito, per chi sogna, per chi aspetta, per chi nasconde dentro di sé un progetto o un ideale che non si avvera mai. C'è sempre un'occasione, sia di giorno che di sera. Ma strano è che io ricordi quella volta Dio non c'era. Non riesco più a vedere se è notte o splende il sole, neppure insieme a te. Ma il cielo è amico mio, come un angelo con Dio. Ed io saprò volare come un aeroplano, anche senza ali, andare più lontano. L'alba è qui, tu sei qui. Ma il cielo è amico mio, come un angelo con Dio. Ed io ho ritrovato tutte le ambizioni chiuse nel limbo delle mie intenzioni. L'alba è qui. Tu sei qui. È lunga questa strada, ma troverò l'uscita. E non importa quanto camminerò in salita, perché anche col pensiero io riesco a inventare un cielo tutto mio. Si inarcano le mani come stormi di gabbiani. Il saluto più sincero per l'amico mio più vero. Di nuovo sto nascendo io, un cigno dal suo lago, un'aquila

Buonanotte a te, che in questo momento dovresti essere qui e non chissà dove. Buonanotte a chi anche stanotte si perderà tra le lacrime e i pensieri. Buonanotte a chi ha sperato, lottato, a chi ha tirato fuori le unghie, ma comunque ha perso. Buonanotte a me, che ti aspetto e prego ogni sera per vederti tornare. Buonanotte ai codardi, a chi ha deposto i sogni nel cassetto, a chi è caduto ma ha avuto la forza e il coraggio di rialzarsi, a chi non vuole occhi diversi, a chi non ci riesce, a chi ci prova ma è dura, a chi soffre in silenzio, a chi ride ma sta male, a chi non riesce a camminare, a chi è stato lasciato, a chi ha il cuore spezzato. Buonanotte, che poi questa notte di buono non ha nulla, e resterò sveglio a pensarti, a immaginarti, a chiedermi come stai, cosa fai, se sorridi, se sei felice, se ti manco, se stai bene anche senza di me. Chi ti scalda la notte? Chi ti guarda dormire? Chi ti sorride così dal nulla? E non so, ma ho paura, perché la notte diventiamo più deboli, perché la notte cadiamo, i pensieri vanno veloci e le lacrime scendono. Dove sei? Con chi sei? Mi manchi.

0: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
1: American Dream.
0: In studio Maurizio Benvenuti.
2: Look at Jordana Ben and Leon Bill.
3: Cari amiche e cari amici, siamo qui negli studi di Radio Talp. Io sono Maurizio Benvenuti. In questi giorni, in questi studi, si diffonde tanta musica blues e tanta musica soul, perché ve lo ricordo ancora una volta, Radio Talp è media partner di uno degli eventi dell'estate, il Monbaroccio Soul Village, il 30 e 31 luglio. E allora oggi, per farvi comprendere quanto possa essere stimolante per tutti noi il Monbaroccio Soul Village, e in particolare oggi parleremo della serata del 30 luglio, perché si esibisce una imponente voce soul come quella di Leon Bill, che è accompagnato da una band a dir poco strepitosa, perché questa band è guidata da uno dei più talentuosi chitarristi blues del mondo, ed è italiano, Luca Giordano, con una sezione fiati poi scintillante, ed è un contrappunto perfetto tra la voce di Leon Bill, che arriva dall'America, una voce che è storia e sentimento, e la Luca Giordano Band, energia europea, feeling autentico. E ve li proponiamo dalla registrazione dal vivo al Porretta Soul Festival del 2019, una registrazione che cattura tutto: il calore del palco, la risposta del pubblico e l'intesa fra un cantante soul di razza e una band che sa costruire momenti memorabili. Questo disco, da cui noi oggi vi proporremo alcuni estratti, è una vera e propria cartolina sonora, perché vi mostra esattamente cosa succede quando un soul man americano incontra musicisti italiani, internazionali, che conoscono il linguaggio del groove. Se volete farvi un'idea dunque reale di che cosa vivrete a Monbaroccio il 30 di luglio, ascoltate questo speciale, ascoltate poi il podcast che seguirà, perché troverete passaggi intimi e improvvise esplosioni collettive, a soli che parlano e fiati che incendiano il palco. E la prova che il festival è un'esperienza condivisa, fatta di storie, sudore e applausi. Si inizia!

0: Questa registrazione è davvero imperdibile perché Leon Bill canta con passione profonda e una capacità interpretativa che rende ogni frase un racconto. Un album che mescola due brani originali di Bill con sei classici soul, ma reinterpretati con grande rispetto e personalità. E la band che accompagna Leon Bill, l'abbiamo detto, è guidata da Luca Giordano, chitarra, leader e anima musicale della band. Abbiamo Abramo Riti all'organo Hammond e pianoforte, autore di assoli che spingono i brani verso il cielo. Walter Cerrasani al basso, Lorenzo Poliandri alla batteria e alla sezione fiati abbiamo Sax Gordon al sax tenore, Martino Boni Biddle sax tenore, Alessandro Di Bonaventura alla tromba e sempre Sax Gordon che ha curato gli arrangiamenti dei corni in questo album.
1: Thank you so much.

Ripercorriamo insieme alcuni tratti importanti della biografia di Leon Bill, che è nato con la musica gospel ed è cresciuto nelle tradizioni della musica blues e soul che hanno affascinato così tante persone in tutto il mondo. In un'epoca in cui molti artisti famosi ci hanno lasciato, Leon Bill rimane un riferimento che offre soul, rhythm and blues classici con una autenticità e una potenza che si vedono raramente oggi sul palco. Un artista nato a Jasper in Florida, Leon Bill ha iniziato a cantare nei cori delle chiese prima di trasferirsi a Boston, dove è stato il leader del gruppo gospel The Apostle e ha girato in tour con il Ronald Ingram Concert Choir, esibendosi con protagonisti della musica gospel come James Cleveland, The Caravans e Edwin Hawkins. Durante il servizio militare, Leon Bill ha cantato con il gruppo Herm B, His Onyx, e di ritorno a Boston, sempre la sua band di rhythm and blues Joyful, ha suonato con i Temptation, i Blue Magic, Harold Melvin and the Blue Notes, The Whisper, The Stylistic e tanti altri. Leon ha collaborato con artisti contemporanei anche mantenendo viva la tradizione classica del soul con tributi a Otis Redding, Sam Cooke e Frank Sinatra. Recenti tour lo hanno visto protagonista anche in Sud America e negli Stati Uniti Leon ha avuto l'onore di esibirsi per i presidenti Bill Clinton e Barack Obama e continua ad essere un interprete popolare sulla scena musicale di Boston e noi avremo il piacere, la fortuna, la possibilità di vederlo esibirsi dal vivo a pochi chilometri qui dalla nostra città, dal nostro territorio, perché sarà a Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village.

Ad accompagnare la voce, i movimenti di Leon Bill sul palco, ve lo abbiamo detto. La Luca Giordano Band sarà dunque uno spettacolo nello spettacolo, perché Luca Giordano è un chitarrista, band leader, cantante e compositore. Beh, è considerato uno dei più grandi talenti sulla scena blues europea. Nato in Italia nel 1980, si è trasferito giovanissimo, a soli 25 anni, a Chicago, collaborando con artisti di primissimo livello e partecipando al Chicago Blues Festival, che, lo sapete, è il festival blues più importante al mondo, nel 2008 e 2011. Ha tra l'altro prodotto due album da solista, My Kind of Blues e Off the Grid. E poi è un artista che ha accompagnato nel corso degli anni artisti di primissimo livello nei loro tour internazionali negli Stati Uniti, in Europa e Sud America. E il 30 luglio avremo la possibilità di ammirare lui e tutta la sua band insieme a Leon Bill al Monbaroccio Soul Village.

E così, care amiche e cari amici, soprattutto amanti del soul e del blues che mi avete seguito sino a questo momento, segnatevi questo appuntamento, Leon Bill con la Luca Giordano Band il 30 luglio in quel di Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village, perché entrambi non suonano solo canzoni, ma raccontano vite. Da questo album avete potuto notare che sarà un viaggio che parte dal cuore del rhythm and blues e arriva diritto all'anima, con arrangiamenti curati, una sezione fiati che brilla e una voce, quella di Leon Bill, che non si risparmia mai. E allora, se cercate calore, autenticità e momenti in cui il pubblico trattiene il respiro prima di esplodere in applausi, beh, lo speciale che vi abbiamo presentato oggi è da mettere subito nella vostra playlist delle cose più ascoltate, perché noi qui su Radio Talpa lo abbiamo celebrato ancora una volta. Continuate a mantenere il volume alto, continuate a chiudere gli occhi e lasciate che Leon Bill e la Luca Giordano Band vi portino dove il soul è ancora una promessa mantenuta.

0: the one and only Leon Beale, all right. Leon Beale and the Luca Giordano Band, ladies and gentlemen. Luca Giordano Band and Leon Beale.
1: Jazz Train.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, io sono Francesco Sciarretta, ricordo l'appuntamento in radio ogni martedì sera dalle 21.30 alle 22.30 con Jazz Train, la musica jazz e oltre ogni settimana su Radio Talpa. Da parte mia ancora un buon ascolto e a presto.

Io sono Maurizio, benvenuti come sempre in vostra compagnia, come sempre negli studi di Radio Talpa, davanti all'amico microfono per parlarvi oggi di un concerto che oramai dovreste sapere, visto che già lo stiamo promuovendo da diversi giorni, il 4 di agosto a Cattolica, nella nostra Cattolica, in piazza Primo Maggio. Radio Talpa, in collaborazione con il comune di Cattolica, presenta un grande concerto rock, perché protagonisti saranno una band storica del nostro territorio, i Rangzen, che ci porteranno attraverso il loro viaggio sonoro nella storia del rock, con 27 brani dedicati a 27 artisti che hanno segnato gli anni dal 1960 al 1980. E dunque dagli Who, a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin, passando per Doors, Traffic, Birds, Crosby, Still, Nash & Young e ancora tanti altri. Energia, armonie e sorprese per chi ama le grandi hit, ma anche piccoli gioielli nascosti. Pensate un po', questa band attinge a un repertorio di quasi 1000 pezzi e promette grandi sorprese, pensate, per il pubblico di Cattolica. Allora, naturalmente, noi vi invitiamo a venire con amici, con la vostra famiglia, per cantare, per ballare e ricordare questi grandi hit sotto il cielo d'estate di Cattolica, il 4 agosto in piazza Primo Maggio, ore 21. I Rangzen ti aspettano, Radio Talpa ti aspetta, il comune di Cattolica ti aspetta e tu non mancare. Noi questa sera ascolteremo questi grandi classici che sono previsti in scaletta, non ascolteremo naturalmente le versioni dei Rangzen per non togliere nulla allo spettacolo che avrete la possibilità di vivere il 4 di agosto. Buon ascolto!

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely. I guess it was cruising for cruising.
2: Questa sera dunque, poi naturalmente il 4 agosto, vi porteremo indietro nel tempo tra le atmosfere calde e vibranti degli anni 60, 70 e 80 con i Rangzen, una band che ha fatto della passione per i Fab Four e per le radici del rock la propria ragione di essere. I Rangzen, il cui nome tibetano significa indipendenza, e qui lasciatemi dire una cosa a proposito di questa parola, indipendenza. Non potevamo non scegliere band migliore, una band indipendente come Radio Talpa, che è una radio indipendente. Bene, loro sono attivi dal 1997 e sono considerati da tempo una delle migliori Beatles band italiane.

Nati a Rimini nel 1997, i Rangzan hanno costruito la loro fama mescolando tributi ai Beatles con omaggi ai grandi della musica pop e rock, dai Rolling Stone ai Doors, Jimi Hendrix, Kings, Beach Boys, Led Zeppelin, David Bowie e infiniti altri, perché hanno un repertorio di oltre 1000 brani e questo loro repertorio spazia dunque dai classici dei Fab Four a brani anche meno noti. Nati a Rimini nel 1997, i Rangzan hanno costruito la loro fama mescolando tributi ai Beatles con omaggi ai grandi della musica pop e rock, dai Rolling Stone ai Doors, Jimi Hendrix, Kings, Beach Boys, Led Zeppelin, David Bowie e infiniti altri, perché hanno un repertorio di oltre 1000 brani e questo loro repertorio spazia dunque dai classici dei Fab Four a brani anche meno noti. E a composizioni originali dedicate anche al Tibet, perché questa band ha sposato la causa del Tibet e il loro impegno civile li ha portati a esibirsi per la causa tibetana, pensate un po', fino a suonare davanti al Dalai Lama e a 10.000 tibetani ad Dharamsala.

Per quanto riguarda i Beatles, beh, credo che non ci sia band italiana che abbia fatto qualcosa di più rispetto ai Rangsen, perché loro hanno suonato ben 2 volte al leggendario Cavern Club di Liverpool durante la Beatles Week, riscuotendo sempre un enorme successo. Tanto è vero che nel 2005 hanno registrato 8 brani nello storico studio duo di Abbey Road a Londra, un'esperienza definita tra le più emozionanti della loro carriera.

E poi, i Rangzen rispettano le tradizioni della beat music anche nella strumentazione, utilizzando amplificatori e chitarre vintage e strumenti etnici come tanpura, sitar e tabla. E questo mix di suoni classici e timbri esotici rende le loro esecuzioni fedeli e al tempo stesso originali.

La band è composta dallo storico Claudio Cardelli alle chitarre, Ricky Cardelli, voce solista, armonica e flauto, Francesco Cardelli, chitarra e basso, Enrico Giannini alle tastiere e Marco Vannoni, batteria e tastiere. Ognuno porta competenze diverse che si fondono in un suono compatto e ricco. I Rangzen sono ogni anno ospiti d'onore al Beatles Day di Brescia e si esibiscono regolarmente nei migliori locali e teatri in tutta Italia. Hanno all'attivo numerosi spettacoli teatrali e tributi integrali, tra cui una versione maniacale di Sgt. Pepper eseguita con gli stessi strumenti usati dai Beatles.

E allora, il 4 di agosto in piazza Primo Maggio a Cattolica, non perdetevi questo appuntamento unico. Radio Talpa, in collaborazione con il Comune di Cattolica, vi invita a vivere una serata che promette di essere un tuffo nella memoria e una festa per gli amanti del rock. I Rangzen, il 4 agosto, e arrivate con il cuore davvero pronto a cantare e le scarpe pronte a ballare. Una scaletta che spazierà dai capolavori dei Fab Four ai grandi nomi del rock internazionale, fino a momenti più intimi e sorprendenti. Preparatevi ad un'esecuzione curata nei dettagli, perché è questo che i Rangzen promettono, con sonorità vintage, passaggi strumentali sorprendenti e l'energia di una band che sul palco dà sempre il massimo. L'atmosfera sarà quella di un grande raduno di appassionati, luci, suoni caldi e la sensazione di essere parte di qualcosa che celebra la storia della musica rock. E allora, care amiche e cari amici, noi tutti vi aspettiamo il 4 agosto a Cattolica per una notte di ricordi, una notte di emozioni, una notte di rock. I Rangzen ci faranno rivivere il mito dei 60s con passione e maestria.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

0: Inizia ora il programma Come Back. Riascoltiamo insieme i grandi successi del passato. Conduce Stefano Gentilini.
1: Sono felice di ritrovarmi insieme a voi in questo ennesimo appuntamento con Come Back qui da Cattolica, ogni lunedì sera alle 21, ogni martedì in replica alle ore 14. Come Back quest'oggi vi porta la grande musica, il genio musicale di uno dei padri della dance, della disco music. Quest'oggi ascolteremo le creature di Nile Rodgers, ben sintonizzati e come sempre, Come Back.

Sì, Nile Rodgers su Comeback su Radio Talpa da Cattolica. Nile Rodgers è un chitarrista, perché è ancora vivo, amici miei. No, siamo abituati, parlando del passato, spesso di raccontare la vita di grandi protagonisti che ci hanno lasciato. In questo caso, no. Nile Rodgers è più vivo e salutare che mai, in salute che mai. E è un chitarrista, un compositore, un arrangiatore e anche un produttore discografico statunitense. Nato a New York nel 52, esattamente il 19 settembre, inizia la sua carriera come turnista, suona la chitarra, è un grande chitarrista, come turnista a New York con artisti come Aretha Franklin, Nancy Wilson, Ben E. King addirittura, pensate un po'. Nel 1970 conosce il bassista Bernard Edwards, con il quale formerà un gruppo rock che chiamarono allora all'inizio The Boys, tenendo numerosi concerti, ma purtroppo a causa della discriminazione razziale all'epoca non ottennero mai dei contratti discografici, e diciamo che sopravvivevano non tanto bene neanche. Non essendo tipi che abbandonano i loro sogni, nel 1977 si unirono al batterista Tony Thompson per formare una band che chiamarono Chic, una band di disco music. Quest'oggi su Comeback, Nile Rodgers.

Quest'oggi siamo insieme alla grande musica degli Chic, siamo insieme a Nile Rodgers. I primi pezzi che sfornarono divennero subito dei grandi successi planetari. Motivi come Le Freak, Good Times, Everybody Dance sono le canzoni più ascoltate dell'era R&B. Continuiamo ad ascoltarle. Quest'oggi insieme a Nile Rodgers, quest'oggi insieme agli Chic. Come back.

Nile Rodgers e i suoi Chic, questi grandi successi che hanno fatto ballare e oserei dire fanno a tutt'oggi ballare, perché se vengono suonate nei locali, in discoteca, ancora dicono la loro. La musica degli Chic, il successo dei primi singoli, diede l'opportunità a Nile Rodgers & Company, grazie alla casa discografica Atlantic Records, di lavorare con altri artisti. In particolar modo vi voglio fare riascoltare questo pezzo di Sheila and B. Devotion dalla Francia, ed era molto carino e è un pezzo che ebbe molto molto molto successo. Poi ascolteremo altri artisti con i quali Nile Rodgers ha collaborato. Quindi Sheila and B. Devotion. Come back.

sì. Dalla Francia, questa formazione, questo pezzo uscì nel 1979, scritto dagli Chic per Sheila and B. Devotion, si chiamava Spacer. Bellino, che ricordi, anche questo un grandissimo successo internazionale, divenne proprio un pezzo molto ballato. Siamo insieme quest'oggi con il gran personaggio Nile Rodgers. Parlavamo prima di altre collaborazioni importanti, e fu sicuramente quella più storica, quella più eclatante in assoluto, fu la collaborazione con le Sister Sledge, che tutti conosciamo. L'album che loro produssero, che gli Chic produssero per le Sister Sledge, si chiamava We Are Family e portava con sé dei grandissimi successi. Come Back, Sister Sledge, ben sintonizzati con Radio Talpa.

sì, per le Sisters Rage, veramente ha fatto delle cose bellissime questo album We Are Family. E adesso ascoltiamo il pezzo che dava il titolo all'LP. Sintonizzati con Ralpa, Stefano Gentilini, la grande musica dance, gli Chic, ma questo, in questo caso Sister Sledge.

I successi delle Sister Sledge, che tutti conosciamo bene, che abbiamo ascoltato boh quante 10.000 volte. No, sto scherzando. Ancora un saluto grosso da parte di Stefano Gentilini, grazie per seguirmi. Questo appuntamento che si chiama Comeback cerca di riportarvi, di regalarvi l'ascolto dei grandissimi successi internazionali. Quest'oggi ci stiamo riuscendo perché stiamo ascoltando delle cose strafamose, tutte arrivate ai primissimi posti in tante classifiche internazionali. La musica di Nile Rodgers, The Sister Sledge. Proseguiamo un po' la carriera di Nile Rodgers. Nel 1983, dopo che gli Chic si sciolsero, ha prodotto per altri grandi artisti, come vi avevo poco fa detto, uno dei quali fu David Bowie. Addirittura l'album era Let's Dance, che a tutt'oggi rimane l'album di David Bowie che ha venduto di più, quindi veramente una collaborazione fruttuosa. Nell'84 toccò a Madonna con i brani Like a Virgin e Material Girl, che ricordiamo bene. Negli anni Neil Rodgers ha continuato a sfornare produzioni di grande successo per Diana Ross, per i Duran Duran, per Mick Jagger, per Brian Ferry, Grace Jones, Michael Jackson, INXS, Rod Stewart, e ultimamente lo abbiamo ritrovato con i recenti successi di Daft Punk. Quindi pensate un po', ancora non molla, Get Lucky, la conoscete bene, I giovani la conoscono bene. Questo era il grande genio Nile Rodgers, che, come ripeto, ancora è ancora giovane, è un 52, ancora si esibisce dal vivo, è venuto anche qui nella nostra zona, è veramente un grande caposcuola, suona benissimo la chitarra, suona benissimo la sua chitarra, che ha soprannominato Hit Maker, lo sforna hit, ed è sempre quella, non assolutamente, è ridotta male, ma guai chi la tocca. Nile Rodgers, il genio musicale, quest'oggi con noi su Comeback, e vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre con dei grandi successi, sempre con dei grandi personaggi, e sempre qui da Radio Talpa, da Cattolica. Ciao, grazie ancora, ciao da Stefano Gentilini, ciao ciao ciao ciao ciao. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.

Non sai cosa fare, dicono che sei a Barcellona e ancora non torni. Oggi digiuni e ancora non torni. Alcuni capelli sono diventati trasparenti, ma sei come prima, quello di prima. Con due dita in gola tornavi sereno, vincevi Sanremo. Dicevi cosa saremo, non siamo niente. Siamo diventati quasi normali, mi sveglio all'alba, non guardo le serie. Qui dove vivo non c'è rete, non c'è gente, neanche più i vecchi che giocano a carte. Qualcuno ogni tanto mi dice che hai smesso, ma non si sa dove sei, fuori dagli algoritmi. Forse quando passi non funzionano neanche le fotocellule, non si aprono le porte. Ma cosa c'era dentro di te, il male, il bene? Qualcosa che sopravvive, non si arrende. Dicono che il cuore ha delle ragioni, che la ragione non comprende. Ho saputo quello che è successo, me l'hanno detto. Mi raccomando, se puoi scegliere, meglio una casa di reclusione che una casa circondariale. Chiedi se c'è posto a bollate, ci sono celle più ampie, più attività da fare. Fai chiamare da tuo padre, che fa chiamare da tua madre. L'ultima volta, come una colpa, mi hai detto: alla fine sei stato l'unico che ha continuato a suonare. Prima eri tu che servivi da bere, sei l'unico che ha continuato a suonare. E adesso è anche smesso di bere. Io ti ho detto che bello che è stato perderti, vederti sparire. Sei rimasto a 20 anni, arriveremo a 50 con ragazze che vogliono figli, che vogliono figlie, che ci vorrebbero normali. Ma siamo animali senza istinto, quindi ancora peggiori. La tua chitarra nera dov'è finita?

Chissà se adesso invecchiando anche tu hai iniziato a interessarti di beni immortali, dei nomi degli alberi, delle divinità locali e delle ventenni. No, non puoi immaginarti, la musica adesso è un'altra cosa.

0: Ho saputo quello che è successo, me l'hanno detto. Mi raccomando, se puoi scegliere, meglio una casa di reclusione che una casa circondariale. Chiedi se c'è posto a bollate, ci sono più attività da fare. Fai chiamare da tuo padre che fa chiamare da tua madre. Ho imparato delle cose che ti potrebbero servire. Ci sono questi precetti che seguo negli ultimi mesi. Cammino nei boschi, se mi vedi non mi riconosci. Ti ho già detto che mi sveglio all'alba e dormo. Dormo benissimo adesso. Nel monastero buddista c'erano molti monaci e monache della nostra età. Addirittura dei monaci ex-punk. Tu gli diresti: giù le mani dalla mia anima, anime salvatrici. Non diventeremo perfetti mai. Non illumineremo nessuno, pieni di difetti, niente di cui vergognarsi, anzi, li facciamo vedere meglio salendo sui palchi, sotto le luci, a gridare: guardami, guardami, sono così. La casa dove stavamo è diventata famosa, la zona è migliorata, adesso vale una fortuna. Anche questa piccola città è diventata fascista, ma passerà, questa ondata di merda passerà. Passerò ore in verticale sulla testa a meditare, a lasciarmi respirare. Tua madre ti voleva curare con oli essenziali, segni zodiacali, ti voleva guarire. Chissà che effetto fa essere normali. La tua chitarra nera dov'è finita? Te la sei venduta come il mio basso su eBay, finito su un'isola greca. Sognavo che facevo il mio vecchio lavoro quando tornavo, quello di quando avevo 18 anni e c'erano ancora tutti, tutti a pezzi e senza figli, sorridenti. Chissà cosa disegni, se ancora disegni. Ho saputo quello che è successo, me l'hanno detto. Se eri fortunato finivi a bollate, non a Ferrara nella casa circondariale. Lì era una casa di reclusione, c'erano docce più calde, più attività da seguire, era più facile da sopportare. L'hanno detto a tuo padre che l'ha detto a tua madre, così non doveva finire. Chissà se hai avuto un'ultimissima notte d'amore. Ci vediamo nella prossima vita, mi ricomincerei a salutare, ti ricomincerò a salutare. Siamo sempre stati pieni d'amore, pieni da scoppiare.
1: Radiotalpa.it, la tua web radio.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia e a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21, ingresso libero.

0: I get wild as a hurricane. And when we kiss, it gets on the fire. Ice water's running through my veins. I call that love in a storm. Oh, love in a storm. And it's good for you, baby. It won't do you no harm. But it's good for you, baby. It won't do you no harm. It's good for you, baby. Do you know how?
1: Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21, ingresso libero.

Quest'estate venite in giro per il mondo con Soft Times, la playlist che tutte le settimane vi farà viaggiare in lungo e in largo per il globo, attraverso le canzoni dedicate alle località più suggestive del pianeta.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto.

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, come annunciato nella scorsa puntata, questa sera completo l'analisi sulla discografia di The Alan Parsons Project, ponendo però l'attenzione sulla straordinaria figura di Eric Woolfson, tastierista che compose quasi l'intero repertorio del gruppo di lavoro, sia per quanto riguarda le musiche che i testi. Come abbiamo già ascoltato martedì scorso, Eric iniziò ad interpretare direttamente alcune sue canzoni negli album Turn of the Friendly Card e Eye in the Sky, manifestando a sorpresa una stupenda voce ricca di sfumature nostalgiche e sognanti. Nel successivo album Ammonia Avenue, pubblicato nel 1984, Woolfson prese decisamente coraggio poiché cantò ben 4 brani. Rompiamo subito il ghiaccio ascoltando la sua voce nella title track.

Poi la tecnologia digitale delle tastiere elettroniche che invasero il mercato discografico negli anni Ottanta ebbe la meglio anche sull'Alan Parsons Project, che per la prima ed unica volta abbandonò i suoni analogici per utilizzare quelli campionati con l'album Stereotop.

Wilson fu relegato a sparute parti di pianoforte e non cantò alcuna canzone. Dovette trascorrere del tempo prima che nascesse un altro capolavoro. Il 10 gennaio 1987 venne alla luce Gaudí, ispirato al notissimo architetto catalano Antoni Gaudí, che concepì la cattedrale della Sagrada Famiglia a Barcellona, la cui costruzione durerà centinaia di anni, ed Eric Woolfson si ispirò per comporre un brano magnifico, ma in questo caso

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casis.
1: In Gaudì Eric prestò la sua voce per due brani. Vi faccio ascoltare quello che mi emoziona di più. Closer to Heaven.

Poi il sodalizio si spezzò a causa dell'album intitolato Freudiana. Lo scontro fra Parsons e Wolfson nacque dalla decisione di Eric che durante la fase di registrazione aveva creato una sua società per poi mettere su un musical utilizzando Freudiana che debutterà sulle scene nel 1990. Parsons avrebbe voluto mantenere la solita pubblicazione a nome del project e non trasformarla in un musical, quindi non concesse l'utilizzo del nome. Così i due si divisero e Freudiana rappresenta il primo disco della nuova carriera da solista di Wolfson. Stiamo ascoltando il brano strumentale inserito in Freudiana, come al solito davvero bello e intenso, ma questa volta composto da Alan Parsons, ultimo baluardo che rappresenta al meglio la straordinaria musica che i due amici riuscirono a realizzare unendo le rispettive forze.

Eric Woolfson, dopo il distacco da Alan Parsons, ebbe un grande successo con il musical ispirato a Sigmund Freud. Il suo grande talento si spense a Londra il 2 dicembre 2009.

0: Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio TAP.
1: Stai ascoltando Radio TAP.
2: Benvenuti a Occhi Chiusi. Questa è l'ultima puntata di questa prima serie e vi voglio ringraziare per essere state con me in questo percorso, per aver viaggiato tra le colonne sonore e i film. L'ultimo film che vi propongo questa sera è La La Land, un musical per eccellenza. Le canzoni sono molto belle e sono loro stesse i protagonisti veri della storia. La storia è una storia di sogni ed è ambientata a Hollywood, la fucina, possiamo chiamare, dei sogni per eccellenza, dove tutti vanno con un sogno nel cassetto. Infatti la prima scena si apre su un'autostrada trafficata, dove si innesca una sorta di energia, un ballo, una musica che esprime la voglia di partecipare a qualcosa di artistico, creativo. La canzone si chiama Another Day of Sun, è una dichiarazione, un manifesto di chi arriva appunto a Los Angeles con un sogno che è più grande delle proprie paure. Appena arrivano, tutti quanti sono entusiasti, è un'esplosione di corpi in movimento, di strumenti, e dietro ogni sorriso di ognuno di questi personaggi c'è una grandissima fame di essere visti, di essere riconosciuti, di essere scelti. Perché è vero che forse già sappiamo di avere qualcosa da dire, di avere un talento, ma finché uno sguardo esterno non si posa su di noi e non ci dà la conferma che quel talento esista, ci sembra quasi di non riuscire a vederlo, di non riuscire a spiccare il volo da soli. E quindi questo talento rimane sospeso, come un tesoro sepolto sotto la polvere, di provini, di rifiuti, di attese. E infatti in questa canzone la frase ci ricorda che le delusioni sono all'ordine del giorno, e infatti dice: quando ti deludono ti alzerai da terra, perché il mattino arriva ed è un altro giorno di sole.

I due personaggi principali di questa, che è una storia d'amore, sono Mia, che ambisce a fare l'attrice, ma intanto lavora in un bar all'interno degli studios, e Sebastian, che invece è un musicista. Lui ama il jazz ed è molto intransigente su questo, quindi non ama contaminazioni, è convinto della sua fiducia che il jazz sia una musica sempre attuale. E per lui è molto difficile scendere a compromessi. La scena che vi propongo e che presenta la prossima canzone, che si chiama Someone in the Crowd, è quando Mia viene convinta dalle sue coinquiline, dalle sue amiche, a partecipare a una festa, perché c'è la speranza che qualcuno nella folla, Someone in the Crowd, ti riconosca, veda il tuo talento, ti veda brillare e finalmente ti dia quella possibilità di esprimere il tuo talento. Ma in questa festa si evidenziano le criticità di un sistema come questo, perché è vero che il sogno è di tutti, ma è vero anche che tutti cercano la stessa luce e ognuno vorrebbe essere l'unico a brillare. E ogni sorriso non è autentico, ma è un'esibizione. E spesso anche le conversazioni sembrano quasi delle audizioni. You got

Ecco che ritroviamo quindi Mia, delusa da questa serata, delusa da questa essere appariscente, da questa facciata, dove però in realtà la luce è proprio finta. E quindi esce dalla festa, si mette a camminare da sola e una musica particolare l'attira ed entra in un locale dove c'è un pianoforte e c'è Seb, Sebastian. È veramente attratta da quello che Sebastian suona, riesce a capire quanto per lui sia importante quella musica e quanto quella musica sia comunicativa, ma Sebastian non è dell'umore per conoscere Mia quella sera perché non riesce a seguire la scaletta che gli era stata imposta dal proprietario del locale e suona quello che ama lui, suona seguendo il cuore e viene subito licenziato la prima serata. Quindi lei si avvicina per esprimergli il suo entusiasmo, i suoi complimenti e lui si scontra con lei, ma non la degna della minima attenzione. Lei ovviamente ci rimane male, ma la sorte non li terrà lontani troppo a lungo. Infatti, successivamente si rincontrano a un'altra festa dove lui invece sta suonando una musica commerciale, quindi di nuovo si trova di fronte alla sua criticità, cioè quella di affrontare il compromesso. Lui non vuole suonare musica che piaccia o per fare soldi, lui vuole suonare quello che ama. Lei lo vede, lo riconosce e lo provoca, proprio perché si ricorda di come si era comportato male con lei. Non era, fra l'altro, la prima volta, perché si erano già incontrati all'inizio del film, quando erano fermi, in coda in autostrada. La canzone che vi faccio sentire adesso è A Lovely Night, dove si vede proprio la provocazione, l'ironia di questo incontro, dove entrambi sono sulla difensiva, entrambi in un certo senso recitano, fingono. E la canzone parla proprio di questo, che la serata è splendida, c'è un tramonto meraviglioso, peccato che la persona non sia quella giusta. È tutta una serie di botta e risposta, ma anche se le parole dicono che non è la persona giusta, in realtà la loro danza è all'unisono. Mia e Sebastian non si dicono la verità, ma i loro corpi la raccontano nella loro danza, nel loro movimento all'unisono. Entrambi sentono che c'è qualcosa, ma nessuno vuole rischiare per primo. E quindi è meglio fingere, è meglio chiamarla una serata come tante, una serata carina, ma sarebbe stata meglio con qualcun altro. Anche se lo sappiamo tutti, non è vero.

We stumble on a view that's tailor-made for two. What a shame.

poi però arriva il momento in cui entrambi si dichiarano e la loro storia sboccia. E la canzone che simboleggia proprio il loro amore è City of Stars, la città delle stelle. In questo momento loro credono entrambi nei loro sogni e la vicinanza dell'uno con l'altra li aumenta, li amplifica. Seb, con il suo credere appunto nel proprio talento, crede anche in lei e la invita a riprendere in mano anche la sua passione per scrivere teatro, non solo per recitare, ma per essere autrice. E lei, stimolata da questo, da questa vicinanza, dalla visione di Seb, accetta di riprendere in mano questa sua vecchia passione. E lui, per amore di lei, fa un altro grosso passo, che è quello di scendere un pochino a compromessi per poter costruire qualcosa che fino adesso non aveva potuto fare.

E poi arriva anche il momento in cui i sogni si incrinano. Nonostante lei ce l'abbia messa tutta a scrivere la sua opera teatrale, la serata non va particolarmente bene e lei sprofonda in una sorta di grande crisi, vorrebbe abbandonare il suo sogno completamente. E addirittura la frustrazione che nasce da questo piccolo fallimento le fa dubitare di Sebastian. E sfoga su di lui la frustrazione per il fallimento, come se fosse colpa di lui se lei ha ricominciato a nutrire la speranza di potercela fare anche come autrice.

0: fiduciato in questo sogno, nonostante sia dovuto scendere a compromessi, l'abbia fatto con piacere, l'abbia fatto perché sentiva necessario smettere di essere sballottato qua e là con lavori precari, con lavori che non gli davano soddisfazione. Ha deciso di mettere in pause il suo sogno, però facendo poi qualcosa di costruttivo, qualcosa di remunerativo per poterlo poi ritirare fuori successivamente. Lei invece, dopo questa delusione, sembra rinnegare tutto, ecco questo che mi ha deluso profondamente del personaggio. E nonostante questo, la fede di Sebastian rimane alta e quando c'è la possibilità di fare un'altra audizione per lei, perché nonostante fosse stato un fiasco la sua opera, però qualcuno l'aveva notata e l'aveva chiamata, lui torna a prenderla, lui torna a cercarla. E nonostante appunto lei non abbia più creduto né in se stessa né in lui, lui invece aveva una fede ancora piena, ancora solida e convince lei quindi a fare questa audizione dove viene chiamata a raccontare una storia e lei attinge al suo passato, a una storia personale dove sua zia è stata la musa ispiratrice di tutta la sua passione e
1: What's happened
0: questa è la
1: again?
0: canzone Fools Who Dream.
1: And tumbled into the sand.

E siamo arrivati alla parte finale, molto poetica, dove lei finalmente può realizzare il suo sogno. Lui è felice per lei, nonostante lei non avesse più creduto in lui e nella sua visione, però il loro rapporto non si è incrinato. E questo, secondo me, è grazie a lui, grazie alla sua capacità di sostenere anche la debolezza di lei. E poi alla fine passano degli anni e si rincontrano. Ognuno ha fatto una vita diversa, lui è riuscito a realizzare il suo locale.

0: E lei quando lo vede fantastica un finale diverso, il finale che avrebbe avuto se non si fosse scoraggiata così presto, se non avesse gettato la spugna e cambiato semplicemente copione, se nonostante la difficoltà fosse rimasta. E quindi nel finale agrodolce vi saluto, vi ringrazio per aver seguito tutte queste puntate a occhi chiusi e vi aspetto al prossimo viaggio. Ciao!
1: Stai ascoltando Radio Talpa.
2: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, penultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che sta letteralmente evaporando dal caldo. Due dischi, gli ultimi due dischi italiani per questa stagione, perché amici, settimana prossima ultima puntata con i Jethro Tull, non aggiungo altro, punto a capo, partiamo da qui. Brusco lo conosciamo tutti, quei tormentoni, quel suono, quella grandissima cultura che arriva dal reggae e poi fa il giro di tantissima altra contaminazione. E infatti in questo ultimo disco dal titolo croccante sfoggia un modo da cantautore per niente trascurabile, anzi è l'ennesima faccia che tanto mi piace sin dal primo ascolto. Partiamo da qui a Trans Europe Express, con noi, con voi c'è Brusco. Ciao Giovanni.
3: Ciao. Piacere ciao. Mio
1: ma che bello, come stai? Che si fa a Roma?
3: Ma guarda, sto facendo, in realtà sto scrivendo delle, diciamo, dei dubplate. I dubplate sono una cosa che si fa nel mondo reggae, in cui si customizza una canzone per dei DJ o dei sound system che poi la suonano alle serate. E allora domani, visto che c'è una dub session, devo farne una quindicina. E stiamo facendo sta roba.
1: Beh, non sei nuovo a questo esperimento, a questo esercizio. E quindi, insomma, senti, parto da qui. Le piccole emozioni che la vita mi dà sono le mie grandi conquiste. Scusa se mi permetto, sempre corro dentro il mio ascolto personale, il mio sentire. Questa frase è il vero, per me, il vero manifesto di questo disco. L'ho trovato un disco semplice, diretto, acquazzone, di emozioni piccole, di frasi, se vuoi comuni, ma decisamente potenti. A te la palla.
3: Guarda, è esattamente quello che mi auguravo di raggiungere. No, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale. Poco prima che uscisse il disco è uscita la puntata della mia partecipazione ad un podcast solitamente dedicato a rapper, trapper, eccetera. Vabbè, che si chiama Real Talk, molti lo conoscono, che ha fatto una costola reggae che si chiama Darkshot. In quella circostanza ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto una roba più con le punchline, una roba più usa e getta, per così dire, che è piaciuta molto per quella circostanza. Però, quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte, però quando si fa secondo me un album invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta, ma che entrino a far parte della vita delle persone che l'ascoltano. Ok, e in questo senso cercare, anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era un po' l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
1: Ma arrivano tantissimo, perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato. Pensiamo a Leggende, altro brano che mi è piaciuto tantissimo. Sotto sotto io ci vedo anche un impegno sociale, siamo un po' tutti fuori dalla storia che si insegna, se ci pensi.
3: Vabbè, ora non voglio fare quello che rivendica le cose, però diciamo, io l'impegno, se c'è uno che ha sempre avuto un impegno sociale, diciamo, sono io e quelli che fanno reggae.
1: Certo.
3: No, te lo dico solo così, dai, ora mi allargo un attimo, solo perché quando sento persone che vengono intervistate, che chiedono che gli artisti prendano una posizione in merito a tematiche sociali, no? Sì, per esempio, sì, che è una cosa che io reputo bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto ha la sua arte per prendere una posizione, che non vuol dire necessariamente una posizione politica o un impegno, semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità, che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata più grande, quindi questo è così. Diciamo che in canzoni come Leggende più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento, viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali, cioè non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita, che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire avere 2 mesi di vacanza e fare il lavoro che dà solo 2000 euro al mese. Quindi diciamo, già l'idea del successo secondo me è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo, proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su un milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa quella persona su un milione. E spesso diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere la nostra idea di successo.
1: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come la Rag Me Off in 80, insomma, in parlo di impegno sociale perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura, perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica quanto proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi secondo te il reggae significa ancora tutto questo?
3: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché diciamo che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica. Questa è la mia idea del reggae. Poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America, però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley, quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni, e poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba, perché chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton, perché il reggaeton gli ha rubato tutto, quindi diciamo prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano, quindi c'è, cioè, pistole, la figa, che tipo, quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo. Non è necessariamente così, okay? Però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae, insomma, ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali, e per, diciamo, quel un riscatto che non fosse il riscatto individuale, qui parliamo sempre del successo come veniva interpretato prima, ma che fosse un riscatto collettivo, cioè che per stare bene io devono stare bene pure quelli che mi stanno intorno, sennò difficilmente riesco a vivere isolato dal mondo ed essere felice. E diciamo che in questo senso quelli che in Italia fanno reggae, io direi fortunatamente, però poi quello è pure relativo, sono gusti, sono rimasti abbastanza fedeli a questa idea, insomma, sia quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come i miei amici in Cantina. Diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
1: E io me la vado a pescare, Viaggio Leggero, brano che chiude il viaggio appunto di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express.
3: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

0: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Trans Europe Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Trans Europe Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale. Con noi per i Meganoidi c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
1: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao, ciao, che piacere. Come stanno i Meganoidi? Come state?
1: Ma i Meganoidi stanno bene,
0: dai.
1: Pur essendo genovesi non si lamentano.
0: Dove ti trovi? Genova, resto del mondo? Mi piace sempre sapere un po' geolocalizzare le voci.
1: Esatto.
0: Ti trovi a Genova, sì?
1: Sì, in questo momento sì, sono a Genova.
0: Senti una cosa, Meganoidi on the Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche tanto per dire il disco in allegato, vinile celeste, sì, ma sì. Insomma le cose si fanno come Dio comanda, ma la scusa è buona, buonissima, per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro sì, amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei Meganoidi, sì, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, puoi farne quello che vuoi, che tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
1: No, vabbè, assolutamente.
0: Cioè, guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
1: Allora, assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali come laboratorio di aggregazione, di chiamiamola di anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che sì, si sperimentava tanto, quindi sì, c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web, la viralità, sono i talent, sono altre mille cose, ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con, vero, i cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari sì, davanti a sì, zero sì, persone, altre sì, perché fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi,
0: certo,
1: di questo
0: certo,
1: lavoro, non è che certo, quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
0: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30 anni di carriera.
1: Sì.
0: Giusto, no? E questo disco... Ti consegno una domanda che forse sembra banale, ma la metto nelle mani giuste. Perché ora e non l'anno prossimo? Cioè, che cosa ha dato il là a fare il punto della storia con il docufilm, poi con il disco di cui parleremo, insomma? Perché ora?
1: Ma perché era un'idea matura.
0: Ah, okay.
1: Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, ci sono quelli che ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno, io le porto quando mi pare.
0: Dai, che meraviglia. Questo lo dico sempre anche io. Ma sai,
1: quindi è nato adesso, sì, perché si era creata la situazione giusta per farlo.
0: Bellissimo.
1: Con delle persone che adoro, che sono la squadra di Beppe Pratania a Genova, che è il produttore, e Andrea Morgan a Trento, che ad Arco, a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme, e l'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito, sì, ed è sì. quello che abbiamo fatto, però evitando completamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché è assolutamente un docufilm emozionale dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto, quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di voglia di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo, è fatto proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesci a vedere in un progetto musicale, perché tutto il resto è online, immagini di repertorio, videoclip, è tutto lì, non c'è bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un taglio e cuci di quello già visto. Sembra quasi un compitino per dire ok, l'ho fatto, ma non... Invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, non so quanto debba servire, però una 3-4 puntate di roba, cioè.
0: Certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta, e ti rispondo citandovi appunto, portando l'inedito, a volte è un silenzio che è lì che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
1: Esatto.
0: Cioè, è quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
1: Esatto, la meta è quello, cioè il fatto che dopo 28 anni siamo qui ancora con la voglia di suonare, di farci chilometri, senza dover per forza rincorrere quello che stanno facendo ormai tutti, i numeri.
0: È vero, bellissimo.
1: La gente rincorre i numeri, non rincorre lo sguardo, il sorriso delle persone. È quello che devi rincorrere. Vero. Quando l'altra sera noi abbiamo suonato a Piacenza ad una festa bellissima, era pieno di gente, questa cosa qua, vabbè, fa piacere per un artista, però ti posso assicurare che le prime due file erano ragazzi tra i 16 e i 19 anni, che non sono figli di persone che ci hanno ascoltato, ma persone che ci hanno detto chiaramente ritornando poi al fatto che comunque la modernità a volte può essere una cosa bella, vi ho scoperto perché alla fine mi è arrivato come consigliato su Spotify, alla fine mi sono ascoltato tutta la discografia, ma che bello, c'è gente magari che ci conosceva da un annetto a questa parte.
0: Vero, meraviglioso.
1: È meravigliosa sta cosa qua, perché dici non... è stupendo, ragazzi, facce giovani, facce belle, gente che la vedi hanno un'età in cui potrebbero pensare di avere il mondo in pugno, ma è una generazione in realtà che si rende conto che in mano ha poco e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva le nuove generazioni, bellissimo. Viva la gioventù, guarda
0: cioè proprio... hai detto una cosa bellissima, io la cavalco a pieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti, è tutto online, andiamolo a vedere. Io correrei un attimo a Latere perché ho la fortuna di parlare con te, con i Meganoidi, e io penso che siete uno di quei pochi gruppi, pochi gruppi italiani che non possono prescindere assolutamente dal contesto storico in cui siete nati, quindi la fine degli anni 90, cioè non siete il frutto di quella Genova lì, di quell'Italia lì, ma ne siete stati proprio la voce, l'inevitabile conseguenza, non so come spiegarmelo. Oggi non solo Genova, il mondo intero è talmente cambiato, tanta fretta, numeri, appunto, quello che dici tu. E voi come state come Meganoidi? Come vi siete tradotti, oppure come questo disco? Wow, Natur, siete veri, punto, siamo così.
1: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva. Cioè l'emotività, cioè, abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri avremmo potuto, non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano.
0: Noi siamo rimasti indipendenti
1: non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi.
0: Ma certo,
1: perché noi saremmo spariti certo, perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi. Quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività.
0: Certo.
1: Una piccola attività imprenditoriale di fatto, quindi come il piccolo fruttarolo dice: io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione. E noi in qualche modo abbiamo aderito a quella passione, certo, quella lealtà lì nei confronti della clientela, che in realtà è il nostro pubblico, e poi abbiamo scoperto con gli anni che è la più bella famiglia che potessimo avere.
0: E da gocce, supereroi, Zeta Reticoli, insomma, questo disco ci regala un viaggio di nostalgia, ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. Il nuovo disco dei Meganoidi, c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete. Meganoidi, Luca, grazie. Grazie di cuore per essere stati con me.
1: Grazie a te, Paolo. Grazie.

0: Contare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Transeurope Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

we will have a real cool time. A real cool time. Tonight.

0: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Rammstein ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

Un caro saluto da parte mia, sono Francesco Sciarretta, come sempre ogni settimana in radio con Just Train, una puntata con la musica di qualità alla radio come al solito. Iniziamo con una chitarrista brasiliana, lei è Larry Basilio, oggi 38enne, la ascoltiamo con un suo brano come Seven, dalle forti tinte hard rock, da un CD del 2025 come Redemption. Larry Basilio, Seven.

Il volto hard rock di una chitarrista straordinaria, poliedrica, Lery Basilio, brasiliana, suona diversi generi musicali con grande scioltezza e proprietà di linguaggio, dal jazz alla fusion al rock, come in questo caso in un brano come Seven, estratto da un disco del 2025 come Redemption. E insieme a lei ci sono due artisti di peso come il batterista Winnicola Iuta e Sean Hurley al basso elettrico. Era Lery Basilio con Seven da Redemption.

Le straordinarie voci dei King's Return, gruppo, quartetto in pratica afroamericano, nato artisticamente nel 2016, si sono conosciuti al college, ne hanno fatta di strada. Questo era un brano famosissimo, portato al grande successo planetario da Louis Armstrong, ed era What a Wonderful World, per la versione corale spettacolare dei King's Return. Ancora voci in scaletta su Just Train, con quella straordinaria e originalissima di un genio della musica contemporaneo, Jacob Collier, che ripropone alla sua maniera un classico tema dei cartoni animati di Hanna-Barbera, The Flintstones, Jacob Collier.

cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia. Tra i filari sbilenchi di un mattino latte camminano pecore con sogni nelle tasche.

Lui si chiama Max Serra, sensibilissimo cantautore italiano. L'ascolto era questa bellissima Se qualcuno apre la finestra, per questo cantautore che seguiremo sempre con attenzione. Su Just Train siamo partiti da circa 15 minuti, siete in compagnia di Francesco Sciarretta in radio, come sempre settimanalmente con voi a condividere buona musica. Incontriamo adesso una band, un collettivo spagnolo, si chiamano Patax, contaminano il loro suono tra diverse fonti, folk, etnica, jazz e flamenco, un mix veramente riuscitissimo ed esplosivo, ottimi musicisti peraltro. Li ascoltiamo dal vivo con un brano come La Chana, Patax.

¡Vamos, es fiesta!

0: Muchas gracias.
1: Loro sono un collettivo di Madrid, nato artisticamente nel 2010, si chiamano Patax, li abbiamo ascoltati con questa versione live di La Chana, per questa band che fonde diversi elementi nella loro musica tra folk, flamenco e musica latina, un miscuglio veramente molto colorato, ed è una band che sta avendo grande successo anche con diverse tournée in giro per il mondo. Patax con La Chana. In Africa adesso con una percussionista keniota, lei è Kasima Mutua, la ascoltiamo con Di Quetela. Ti seguo, Kasima Mutua.

0: Le suggestive sonorità africane di Kasiba Mutua, percussionista keniota, con questa Ndikwe Tela, brano che narra di delusioni, di separazioni e di tradimenti, tradotto in italiano ti seguo, con questo suono suggestivo proveniente dalla sua cultura, tra l'altro brano registrato in una località keniota abitata dai Masai. È giunto il momento di ascoltarci insieme l'album della settimana. Questa volta il nostro suono è diretto verso un ultimo disco di un percussionista pugliese, Vito Antonio Gasparro, con il suo Miniatures for Solo Vibraphone. Ci ascoltiamo un brano come Wireless. Vito Antonio Gasparro, artista jazz della settimana, con il suo vibrafono.
1: L'artista jazz della settimana.

artista jazz della settimana, Vitantonio Gasparro, percussionista e vibrafonista pugliese, presente in radio questo suo ultimo album Miniatures for Solo Vibraphone, un CD dedicato interamente al suo strumento che è il vibrafono, con delle vere e proprie chicche registrate in questo lavoro dal quale abbiamo estratto questa Wardley. Vitantonio Gasparro, artista jazz della settimana su Jazz Train, Miniatures for Solo Vibraphone.

La musica soul, funk, jazz di Sam Greenfield, giovane sassofonista e polistrumentista americano, cresciuto a Filadelfia, poi artisticamente adesso vive a New York. Questa era la sua Cheap and Deep. Ancora una ventina di minuti insieme con il jazz di Jazz Training in Radio e ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre mi trovate qui in radio settimanalmente con questa trasmissione musicale dedicata al suono di qualità. E adesso in scaletta abbiamo previsto un vibrafonista russo, si chiama Alexey Cisyk, lo ascoltiamo dal vivo con una sua performance al Teatro Marlinsky di San Pietroburgo con il suo quartetto Alexey Cisyk.

0: Il blues italiano degli Artico con questo loro Caos di qualche anno fa in radio. Continuiamo con la musica italiana presentandovi Davide Zilli con questa sua Psychedelic Swing. Davide Zilli.
1: Mi dica tutto quello che le passa per la testa.

La musica d'autore di Davide Zilli, ironica, con questa Psicanalisi Swing, brano del 2022. Lui è un professore di liceo di italiano, oltre che essere anche un pianista con tanto di diploma al Conservatorio di Milano. L'abbiamo ascoltato con piacere e divertimento qui in radio, in trasmissione. Chiudiamo il nostro percorso musicale con una performance dal vivo di un progetto canadese, Choir Choir Choir, fondato nel 2011 da David Goldman e Nobu Adilman. Coinvolgono il pubblico presente nelle loro performance. In questo caso troviamo la cantautrice canadese Sarah McLachlan dal vivo con 2500 persone che fanno parte del pubblico attive nel partecipare coralmente a questo evento. Con Choir Choir Choir chiudiamo l'ascolto di oggi con Just Train. Vi aspetto come sempre la prossima settimana con Just Train. Da parte mia, Francesco Sciarretta, grazie per essere stati con noi. Ascoltate se potete buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con attenzione e gusto. Vi aspetto quindi la settimana prossima, stessa frequenza e stessi battiti. Choir Choir Choir con Sarah McLachlan e questa sua Angel.

0: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.

Metà anni 70. I fratelli Mark e Bob Mothersbaugh, rispettivamente voce e chitarra, ed i fratelli Bob e Gerald Casale alla chitarra e basso, fondano ad Akron, Ohio, il gruppo dei Devo. Il nome scelto è la contaminazione del termine devolution ed allude a una presunta regressione dell'umanità, ormai schiava degli apparati tecnologici e di un ottuso consumismo. Per dar voce a questa disincantata visione del mondo, il gruppo attiva una provocatoria fusione di rock ed elettronica e si fa notare con le prime incisioni, tra cui un'allucinata cover di Satisfaction dei Rolling Stone, in cui calore e rabbia dell'originale si sono tramutati in un presagio sonoro statico e asettico, privo di contenuti emotivi.

mani imploranti. Hai la tua mano sinistra, hai la tua mano destra, mentre la tua mano sinistra perde tempo, mentre la destra va al lavoro. Ho detto che la sinistra perde tempo ora, mentre la destra va al lavoro. Hai due mani, mani imploranti. Pregano per nessun uomo. Ok, rilassati. Assumi la posizione del cagnolino in sottomissione. Lava le tue mani 3 volte al giorno. Fai sempre quello che dicono tuo papà e tua mamma. Spazzolati i denti nel serpente modo. Lava le tue mani 3 volte al giorno. Si rigirano, giocano a fare il morto. Ottengono una mente spirituale. Ok, rilassati ed assumi la posizione del cagnolino in sottomissione.

I Divo attirano l'attenzione di Brian Eno, che collabora con loro alla creazione dell'ottimo album d'esordio Are We Not Men? No, We Are Divo, uscito nel 1978, ormai diventato una pietra miliare del rock, nel quale si trova formulata al più alto livello la loro poetica gelida e sarcastica, sovrapposizione urtante di loop ipnotici e freddi. Tra le composizioni migliori, dopo Satisfaction, Space Juke, Yoko Homo e Mongoloid.

mongoloide era un mongoloide, più felice di me e te. Mongoloide era un mongoloide, sceglieva quello che riusciva a vedere. Mongoloide era un mongoloide, un cromosoma di troppo. Mongoloide era un mongoloide, sceglieva quello che riusciva a vedere. E indossava un cappello e aveva un lavoro. Portava a casa la pancetta, così nessuno sapeva. Mongoloide era un mongoloide, i suoi amici ne erano all'oscuro. Mongoloide era un mongoloide e a nessuno gli importava.

Questo album è stato inserito nel 2009 dalla rivista Rolling Stone al 442esimo posto nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi. E questa è Slurpee, I Saw My Baby Getting.

Ci dicono che abbiamo perso la coda, evolvendo, dalle piccole lumache. Dico che è soltanto vento nelle vele. Noi siamo uomini, siamo involuti. Noi siamo uomini, D.V.O. Gli uomini scimmia sono tutti in giacca e cravatta, insegnanti e critici, ballano il puth. Non siamo uomini, siamo involuti. Non siamo uomini, D.V.O. Adesso siamo capocchi a spillo, non siamo integri, siamo tutti capocchi a spillo, uomo scimmia, non siamo uomini, siamo involuti, non siamo uomini, D.V.O., non siamo capocchi a spillo, siamo involuti, adesso tutti insieme. Dio ha creato l'uomo, ma ha usato la scimmia per farlo, scimmia nel piano, siamo tutti qui per provarlo. Posso camminare come una scimmia, parlare come una scimmia, fare quello che fanno le scimmie. Dio ha creato l'uomo, ma una scimmia ha fornito la colla. Divio, divio, divio, divio. Ok, andiamo.

incontrollabile impulso. Ho un impulso, ho una scarica ed è fuori controllo. Ho un impulso, lo voglio espellere perché sto perdendo il controllo. Incontrollabile impulso, voglio raccontarti tutto a riguardo. Ho un incontrollabile impulso, mi fa gridare ed urlare. Ho un impulso incontrollabile, ho stile, ho classe, così forte non posso impedirlo. Devo dirti tutto a riguardo. Devo gridare ed urlare.

0: Nel secondo disco, Duty Now for the Future, del 1979, vengono reiterate le medesime combinazioni, formule sonore, ma con minor successo, anche se vi sono ancora composizioni notevoli quali Smart Patrol, Red High e Mr. DNA.
1: Questa è Smart Patrol.

Blockhead. Stupido. Non lascia mai spazi vuoti, paga sempre in tempo. Si adatta sempre al conto, viene ben preparato. Piano cubo, squadrato, otto angoli, angoli di 90 gradi. Parte superiore piatta, guarda dritto davanti a sé. Parti di scorta, stupido. Non si ribalta mai, si alza da solo, è uno stupido. Uomo pensante, cresciuto, viene ben preparato. Piano cubo, squadrato, otto angoli, angoli di 90 gradi. Parte superiore piatta, guarda dritto davanti a sé. Occhi di serpente, stupido.

Swelling Hitching Brain è il brano conclusivo del primo lato, se parliamo di Long Playing, brano composto dal solo Mar, Mother's Bow.

Negli anni seguenti, i Devo percorrono il deludente sentiero tipico di numerose altre rock band della New Wave. Esaurita la vena iconoclasta e alternativa, il gruppo ricicla la propria abilità elettronica nell'ambito di una ordinaria techno dance alla ricerca del successo popolare. Il terzo album, Freedom of Choice, uscito nel 1980, raggiunge un inatteso riscontro commerciale, grazie e soprattutto al singolo Whip Heat.

freedom of choice, libertà di scelta. Vittima di una collisione in mare aperto, nessuno ha mai detto che la vita fosse libera. Affondò, nuotò, affondò con la nave, ma usa la tua libertà di scelta. Lo dirò di nuovo nella terra dei liberi. Usa la tua libertà di scelta, la tua libertà di scelta. Nell'antica Roma c'era una poesia a proposito di un cane che ha trovato due ossa, ne scelse uno, ha leccato l'altro, andava in tondo, è caduto, morto. Libertà di scelta è quello che hai, libertà di scelta è quello che vuoi. Allora, se ce l'hai, non la vuoi. Sembra essere la regola pratica, non lasciarti ingannare da ciò che vedi. Hai due modi per andare. Lo dirò di nuovo, nella terra dei liberi, usa la tua libertà di scelta. Libertà di scelta, libertà di scelta, è quello che hai, libertà di scelta. Nell'antica Roma c'era una poesia a proposito di un cane che ha trovato due ossa, ne scelse uno, ha leccato l'altro, andava in tondo, è caduto, morto. Libertà di scelta è quello che hai, libertà di scelta è quello che vuoi.

0: Altro brano di grande successo, Girl Who Want.
1: La ragazza che vuoi. Lei canta da un posto che non riesci a vedere. Si siede sulla cima dell'albero più verde. Emana un aroma di amore indefinito. Gocciola giù dall'alto in una foschia. È solo la ragazza che vuoi. La senti chiamare ovunque ti volti. Sai che sei diretto verso un piacere che brucia. Ma le parole restano intrappolate sulla punta della tua lingua. Lei è reale, ma lo hai sempre saputo. Lei è solo la ragazza che vuoi. Guardati mentre sbavi, guardati mentre la tua mente barcolla. Perché non ammettiamo semplicemente che è tutto finito? È solo la ragazza che vuoi. Lei è solo la ragazza che vuoi.

Planet Earth, pianeta Terra. Ho sentito una ragazza in un vestito dire che la sua faccia era un disastro. Ho sentito che non c'è motivo per cui ora è il momento di comprare. Sul pianeta Terra probabilmente resterò. Sul pianeta Terra è un posto dove vivere la tua vita, dove il piacere segue il dolore. Le persone impazziscono a volare in giro in aereo. Prega che non piova e andare in giro in macchina ad ubriacarsi nei bar. Sogno di essere stelle. Bene, ho vissuto tutta la mia vita sul pianeta Terra. Ho visto una ragazza perdere il controllo quando gli è stata rubata la sua nuova pelliccia di visone. L'ho vista cercare di catturare un uomo, cose che non riusciva a capire. Bene, ho vissuto tutta la mia vita sul pianeta Terra. Ho visto un uomo su di un palo urlando «Rimettimi nella mia gabbia!» L'ho visto appeso alla cravatta. Ho visto abbastanza da farmi piangere sul pianeta Terra. Probably stay.

Gates of Steel è il brano che apre la seconda facciata ed è il terzo singolo dell'album, qui dal vivo nel 1980 dall'album Devo Live 1980, durante il tour promozionale per l'uscita del disco Freedom of Choice.

Nel 1981 esce Long Playing New Traditionalist, quarto lavoro per la band. Il disco non riscuote molto consenso. Questo è The Super Thing.

Il 1982 è l'anno di Oh No, It's Devo ed è una piccola rinascita per la musica del gruppo Time Out for Fun, tempo scaduto per il divertimento. Ciao, ci piacerebbe dire che le cose vanno in entrambi i modi, nuove idee, mosse stupide, incubi o sogni che diventano realtà. Molto lavoro, poco gioco, la tensione sale in un volto ritorto, scure nubi nella sfera di cristallo, la tensione sale in un posto straniero, le viti girano, qualcuno chiama, tempo scaduto per il divertimento, tempo scaduto per il divertimento. Così stai vivendo sotto tiro, le circostanze ti hanno messo in corsa, un dottore aggrotta le ciglia, tu ti senti male, prendi questo, dovresti averlo già fatto. Non perderlo, ora dacci ascolto, tutto andrà per il verso giusto. Prenditi una pausa, prendi del tempo, tutto andrà per il verso giusto. Non perderlo, ricordati di prenderlo. Non perderlo, dacci ascolto, tutto andrà per il verso giusto. Prenditi una pausa, prenditi del tempo, tutto andrà per il verso giusto. Non perderlo e ricordati di prenderlo. Così la tua vita è appena iniziata. Qualcun altro sta dicendo che è stata fatta. Le infermiere accennano sorrisi. Qualcosa di divertente ancora a tue spese. Non perderlo, dacci ascolto. Tutto andrà per il verso giusto. Prenditi una pausa, prenditi del tempo. Tutto andrà per il verso giusto. Non perderlo e ricordati di prenderlo.

shout, grido. Sto gridando per il mondo fuori, sto gridando perché non puoi nasconderti, sto gridando dalla semplice e onesta verità, sto gridando che c'è così tanto che potremmo fare, sto gridando perché è difficile da credere, sto gridando che è così facile da vedere. Sto parlando, stiamo aspettando una risposta, sto gridando per l'ultima volta, grida baby, questo è per te, grida per tutto quello che fai, grida finché la battaglia non sarà vinta, grida, vivremo per combattere ancora e ancora. E quando aggiungi tutto insieme, e quando lo fai rotolare in una palla, e quando guardi un'altra piramide mentre sta per cadere, ricorda che eri lì, ricorda che se ci tieni, tutti quelli che hanno tenuto duro quando tutto è venuto giù, ha detto grida, grida, baby, questo è per te, grida per tutto quello che fai, grida finché la battaglia non sarà vinta, grida, vivremo per combattere ancora e ancora.

0: Total Divo, che contiene brani che compariranno in alcuni B-movie come Love House and the Tape Hits.
1: Il disco non ha un grande successo commerciale, non riuscendo ad imporsi nelle hits mondiali. Total Divo è del 1988 e una menzione va al brano Some Things Never Change.

0: The Shadow, l'ombra.
1: Dottor Jekyll e Mr. Hyde, un vero bravo ragazzo con un lato sgradevole, nei guai ha cercato di nascondersi da se stesso. Uomo triste, non poteva affrontare lo yin e lo yang. Tutti noi abbiamo un'ombra. Chissà cosa si nasconde nel cuore degli uomini. L'ombra lo sa. Diventiamo ciò che facciamo, non ciò che fingiamo. Tra l'intenzione e l'espressione, tra l'emozione e la risposta accade nell'ombra. A volte non riesco a seguire le cose che voglio fare, altre volte mi ritrovo a fare proprio le cose che odio. Reverendo Jimmy e Tammy Bell, grandi pompieri, con una storia da raccontare. Aspetta un minuto, le loro dita puntate su di te. Fai attenzione. Ascolta, non cercare di negarlo o nasconderlo. Tutti noi abbiamo un'ombra.

0: Smooth Noodle Maps, ottavo album, è pubblicato dalla Enigma Records nel 1990.
1: Non raccogliendo grande successo sia di critica che di pubblico, l'anno successivo il gruppo si scioglie di nuovo.
0: E ora da questo stesso album, Postmodern Man. You.

Nel 2010 pubblicano il loro nono album con la Warner Bros. Dal titolo Something for Everybody. Il disco si apre con un brano che ascolteremo adesso dal titolo Fresh.

sono oggi considerati dalla critica un gruppo fondamentale per l'evoluzione del rock contemporaneo. Lo stile del gruppo ironico, pungente, irriverente e critico nei confronti della società moderna, inserito in un contesto estetico che rimanda ad una sorta di fantascienza al limite del kitsch, gli ha di fatto guadagnare la simpatia di artisti noti come Neil Young e David Bowie. Dopo l'uscita di Shout nel 1984, il batterista Meyers abbandona il gruppo con conseguente pausa delle attività. Nel 1987 il gruppo si riforma con un nuovo batterista, David Kendrick, precedentemente con il gruppo degli Sparks. Il 2013 vede la dipartita del loro batterista Alan Meyers a causa di un tumore cerebrale. A febbraio 2014 muore improvvisamente Bob Casale, membro fondatore del gruppo, per arresto cardiaco.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare

Buonasera a tutti, io sono Marta e questo è Musincanta e come vi ho già accennato, o meglio, abbiamo già sentito assieme nelle puntate precedenti, procederemo con il recupero di alcuni progetti che sono usciti nel 2025 e dei quali non abbiamo avuto la possibilità di fare un ascolto assieme. Quindi ci sarà qualcosa che sicuramente è già stato, è già noto, no? Per gli ascoltatori di Musincanta c'è sicuramente forse anche qualcosa che è anche forse ancora da scoprire. Tra quelli forse già noti è sicuramente l'album Birthing degli Swans, che è uscito a febbraio dello scorso anno, però appunto non l'abbiamo sentito, non l'abbiamo programmato assieme anche con gli amici, con Augusto Benelli e con Matteo Maioli in Musincanta, quindi facciamo questo recupero appunto all'ultimo, Zona Cesarini. Per quanto riguarda gli Swans, quindi album Birthing, è un brano che ascoltiamo, già dura 20 minuti, quindi non possiamo andare avanti poi dopo nell'ascoltare anche un secondo brano di assaggio di tutto l'album, ovviamente, anche se l'album dura 2 ore, quindi c'è ben da poter ascoltare per conto proprio. Quindi dall'album degli Swans, Birthing, I Am a Tower, e buon ascolto.

0: Musincanta ai concerti.
1: Uno dei concerti a cui ho assistito, o lo abbiamo assistito insomma noi del programma di Musincanta, è quello degli Sprints, che si è svolto il 20 settembre dello scorso anno al Monk di Roma. Era la prima volta che gli Sprints sono arrivati qui in questa città, nella capitale, per cui diremo che effettivamente è stata un po' la prima volta per tutti, no? Soprattutto per la cantante Carla, che alla fine del concerto ha fatto il vero e proprio stage diving passando la chitarra a uno degli spettatori. Se l'avesse passata a me sarebbe stato veramente un grosso problema. Se l'avesse passato eventualmente a un'amica tipo Elena, sicuramente ci avrebbe grattato su tutte sulle corde, anche se magari non sa suonare. Se l'avesse passata a voi, a te, tu che mi stai ascoltando, cosa avresti fatto? Andando avanti, il concerto quindi è stato molto bello, molto coinvolgente, una grande carica, faceva un caldo pazzesco, comunque lei ha tenuto botta, si dice, e sicuramente io penso che nel momento in cui dovessero ritornare nuovamente in città o comunque in concerto in Italia, se ci fosse la possibilità di agevole appunto di partecipare al loro live, io ci vado sicuramente, ci ritornerò nuovamente. Gli Sprints hanno quindi anche presentato parte anche dell'ultimo album che hanno realizzato appunto nel 2025 ed è uscito. L'album si chiama All That Is Over e quindi in occasione del concerto e in occasione quindi anche dell'ascolto di un nuovo album ascoltiamo assieme due dei brani di All That Is Over, ossia Something's Gonna Happen e The Scars.

Un saluto alle amiche e amici in ascolto di Musincanta. Ben ritrovati con una pillola di indipendenze offerta da Matteo Maioli. La mia trasmissione è in onda su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22:30 e su Noi Radio ogni sabato dalle 12. E ci buttiamo nell'anno nuovo perché per questa pillola ho scelto proprio una delle uscite delle prime settimane di gennaio, importante direi nell'ambito indie rock, perché sto parlando del ritorno dei Cribs, un terzetto che viene da Wakefield, composto da due fratelli gemelli e il loro fratello minore, Ryan Gary e Ross Jarman. Sono giunti al nono album, che si chiama Selling a Vibe, uscito per la Play It Again Sam, e che rappresenta un exploit anche a livello di classifica per l'album, per la band, che arriva addirittura alla posizione numero 5 delle classifiche inglesi. Loro comunque sono abituati a fare questo tipo di prestazioni perché hanno avuto diversi successi. Dal loro quarto disco In Nor The Ignorant del 2009, infatti, hanno ottenuto ben 7 singoli fra i migliori 40 e si sono piazzati praticamente sempre nella top 10 degli album, fatta eccezione per Night Network, che è l'ultimo lavoro precedente del 2020. Per quanto però riguarda l'album, intanto c'è da dire che è prodotto da Patrick Wimberly, che è stato membro dei Chairlift e produce anche album per MGMT, Solange, quindi molto dentro l'attualità musicale, ma anche con un taglio più pop rispetto a chi ha lavorato in precedenza negli album dei Cribs, ad esempio un nome su tutti, Steve Albini. E questo si nota nelle canzoni perché ci sono sicuramente i classici riff chitarristici accattivanti, per esempio in Dark Luck, ma anche un'attenzione alle melodie molto forte. E ad esempio in Summer Seizures, che è il pezzo che ho scelto per il nostro ascolto, ma anche in ballad come Distractions oppure la stessa title track, e dei brani anche più sul versante glam che occhieggiano però al power pop dei Cars. È un disco molto, molto vario, molto interessante, quindi con anche un utilizzo di sintetizzatori, una produzione un po' più evidente rispetto a dischi precedenti che fra l'altro erano anche stati autoprodotti in molti casi dalla band. E finisco col dire che saranno anche in Italia per due occasioni. Innanzitutto a Milano, Circolo Magnolia, in data 11 aprile, e il 12 invece al Monk di Roma. Quindi anche due grandi appuntamenti con una band storica dell'indie rock che, magari a differenza di Franz Ferdinand oppure Strokes, non ha mai avuto quell'album bello dall'inizio alla fine, quello che si può definire un capolavoro, ma che sicuramente in concerto sapranno trascinare il pubblico e insomma ancora farci ascoltare quelle grandi melodie dell'indie anni zero. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento a una prossima pillola di indipendenze, ricordandovi che la canzone che stiamo per ascoltare è Summer Seizures dei Cribs.

0: Musincanta, top quality music.
1: Grazie a Matteo Maioli per questa pillola che riguarda un'uscita appunto del 2026. Invece, una bella sorpresa che è uscita nel 2025 è quello dell'album degli Agriculture, The Spiritual Sound. Un album molto particolare perché si tratta quasi di due parti in una, cioè nel senso che una, l'unità, è appunto l'album, però abbiamo una facciata, una parte che è molto spirituale in contrapposizione con quello che è la situazione più rumorosa. In questo caso, a parte grida che sentiamo all'interno dell'album, poi c'è anche una situazione di lunghi silenzi, ci sono anche momenti gaze, per cui introspezione, quindi da una parte aggressioni dal punto di vista sonoro e dall'altra poi abbiamo la contemplazione. Tutto l'album quindi è da ascoltare per bene, è una tipologia di musica che vuole, dal suo punto di vista, ma soprattutto dei testi, di farsi interrogare su quello che è poi alla fine il suono spirituale, che è lo strumento per arrivare alla verità. Tutte quelle che poi dopo sono gli approfondimenti e la complessità anche dell'album, ovviamente sta ad ognuno di noi andare a informarsi e eventualmente anche ad approfondire. Da questo album degli Agriculture ascoltiamo due brani: Bodhidharma, che è appunto l'omaggio vero e proprio che è fatto al fondatore dello Zen cinese, e Dance Love Song, dove sentirete un po' degli echi di My Bloody Valentine. Agriculture, The Spiritual Sound.

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: E per la pietra miliare di Augusto Benelli, un album storico, possiamo dire così, nel senso che in realtà noi che andiamo avanti con la musica ci sembra sempre che sia uscito, che ne so, 2-3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa, 7 anni fa, no, invece questo album è uscito 20 anni fa. E l'album dei Tool, 10,000 Days, è uscito nel 2006, immaginate, ed è assolutamente da riprendere, da recuperare, non soltanto perché appunto dal punto di vista musicale Tool hanno creato tutto un loro stile che è inconfondibile, ma è interessante anche approfondire anche l'aspetto dei testi. Immaginate che questo album è stato uno strumento per Keenan Maynard nell'affrontare il rapporto che aveva con la mamma Judith. Da questo album ascoltiamo un brano e con questo ci salutiamo alla prossima puntata di Musincanta. Vi ricordo sempre gli appuntamenti su Radio Icora e su Radio Talpa, e c'è anche il Mixcloud eventualmente. E ci lasciamo con The Pot da 10,000 Days dei Tool. Un bacione a tutti, ciao!

0: Music Incanta, top quality music.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
2: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
3: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Ed Off.

shit slogan, a shit beer, an old cheap shirt, expensive shoes.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ D.